0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Number one for today's hits and all-time favorites.

sto in silenzio ma con un vuoto assordante dentro, di cui non ti accorgi, ti logora nel frattempo. Se penso troppo al corpo caldo ed il cuore freddo, non trovo istruzioni al caos che mi porto all'interno. Il passato, dicono, non ha niente da darti. Peccato che lo capisco quando è troppo tardi. Le cose davvero belle sono rare da trovare, come un sorriso in faccia di chi non lo sa fare. In tanti vorrebbero solo lasciarsi morire, ma tu accetteresti l'ignoto dopo la fine. Precipito nella vertigine del mio oblio. Se fosse questa l'essenza di quel che sono io, sono l'antidoto e allo stesso tempo il mio veleno. E forse è questo il mio problema vero. Sei la primavera, io invece l'inverno. Un raggio di sole quando è buio.

E invece l'inverno, un raggio di sole quando è buio pesto. L'unico senso nel mio mondo perso, paura di perderti se mi guardi dentro.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non ci abbandonarci
3: alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. E porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
2: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce, meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
3: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
3: Padre del Cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
2: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
3: Madre Purissima,
2: prega per noi.
3: Madre Castissima,
2: prega per noi.
3: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
3: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
3: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
3: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
3: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
3: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
3: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
3: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
3: Vergine Potente,
2: prega per noi.
3: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
3: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
3: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
3: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
3: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
3: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
3: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
3: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
3: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
3: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
3: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
3: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
3: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
3: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
3: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
3: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
3: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
3: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
3: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
3: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
3: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
3: Regina del Santissimo Rosario.
2: Prega per noi.
3: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
3: Regina della pace.
2: Prega per noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come
3: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
2: e non
3: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo
3: dona loro il Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo
3: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore,
3: e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. Amen.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: MRC Media Radio Castellana. RDE Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport, la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia, che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato, ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie-break per 3-2, dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Arrivato, arrivato.
1: Sì, signori, Graziano D'Andrea.
0: È arrivato, è arrivato. Show! Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci a giovedì, siamo arrivati giovedì 11 giugno 2026. Graziano D'Andrea in vostra compagnia, è un piacere stare in vostra compagnia qui al Morning Show, che vuol dire musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti e tante altre cose, tante rubriche, tante cose da raccontare. Ben ritrovati a tutti gli amici che sono collegati su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Giovedì 11 giugno 2026, 162esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana. La Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo, il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.44. La luna è calante ed è illuminata al 20.8%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese, ma è quello che conoscono tutti. Penso il primo proverbio del cinese che noi conosciamo assolutamente, che poi più che un proverbio è insomma una citazione: siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Tante volte facciamo fatica a vederlo passare, però ce la mettiamo tutta, noi ci sediamo e ce la mettiamo tutta. Vogliamo partire con la musica? Sì, vai! Partiamo bene, vai!

0: le 7 e 14 minuti.
1: E allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia di questo 11 di giugno e andiamo subito al 1571. Viene inaugurata a Firenze la Libreria Laurenziana, voluta da Cosimo il Vecchio, che nel 1444 decise di rendere pubblica la sua immensa biblioteca. 1644, il fisico evangelista Torricelli descrive il funzionamento del barometro di sua invenzione, che permette la misurazione della pressione atmosferica. 1798, Napoleone Bonaparte apre l'occupazione di Malta, mentre nel 1913, in questo giorno, in Norvegia viene approvato il diritto di voto per le donne elettrici ed eleggibili rappresentanti, nella formula anche nota come di suffragio attivo e passivo. 1936, è approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, a cui è riconosciuto il ruolo di istituto di diritto pubblico, trasformandola nella Banca Centrale Italiana. 1943, le truppe dell'esercito britannico invadono l'isola italiana di Pantelleria. 1958, prima udienza a Roma per stabilire se nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno sia un plagio di Il Castello dei Sogni del maestro Antonio De Marco. I giudici aggiornano la seduta per attendere la chiusura del processo a Milano, in cui Modugno ha citato De Marco per diffamazione dopo che le sue affermazioni erano state diffuse dal Corriere della Sera nel mese di marzo. Nel 1962 tre detenuti fuggono dal carcere fortezza di Alcatraz, considerato a prova di evasione. John e Clarence Anglin con Frank Morris hanno lasciato nei loro letti delle teste finte per farsi credere al proprio posto durante i controlli. 1966, nella città californiana di San Francisco tiene la sua prima esibizione dal vivo la 23enne cantante Janis Joplin. 1967, il 24enne Felice Gimondi, vincitore dell'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1977, mentre in Italia Amarsi un po' di Lucio Battisti si conferma al primo posto nella classifica dei singoli più venduti per la sesta settimana consecutiva, negli Stati Uniti d'America arriva in prima posizione I'm Your Boogeyman, il 12° singolo del gruppo statunitense Casey and the Sunshine Band. 1978, per il referendum italiano su legge reale finanziamento pubblico ai partiti, l'affluenza alle urne è stata dell'81,4%. Erano altri tempi. 1979, a Los Angeles scompare l'attore John Wayne, eroe di oltre 200 film western americani. Nel 1969 aveva vinto l'Oscar come miglior protagonista per Il Grinta. 72enne è stato colpito da un tumore allo stomaco. Ci fermiamo un attimo, torniamo alla musica e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 11 giugno 2026.

Sono sicuro che diventerà un grande successo questo di Lucio Battisti. Che ne dite? Fiori rosa, fiori di pesco. Questa è la storia della musica, ma la storia di questo 11 giugno continua, e torniamo all'11 giugno del 1982. Dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes del 26 maggio, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il film E.T., l'extraterrestre di Steven Spielberg. La pellicola è costata 10 milioni e mezzo di dollari. 1982, la visita ufficiale di Papa Giovanni Paolo II in Argentina, fa scalo tecnico a Rio de Janeiro, dove tiene un discorso di saluto e ringraziamento in aeroporto. Subito dopo riparte per Buenos Aires, dove è accolto dal presidente Leopoldo Galtieri. Al centro dei colloqui alla Casa Rosada, il conflitto delle Falkland Malvinas. 1984, muore a Padova il segretario generale del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Era stato colpito da un'emorragia cerebrale durante un comizio il 7 giugno, aveva 62 anni. 1987, Margaret Thatcher diventa per la terza volta consecutiva primo ministro del Regno Unito, un evento che non si verificava da 160 anni e che rende la signora Thatcher la più longeva primo ministro del secolo. 1988, a Roma scompare all'età di 89 anni Giuseppe Saragat. Era stato il quinto presidente della Repubblica Italiana in carica dal 1964 al 1971. 1991, dopo una inattività durata 600 anni, torna a eruttare il vulcano Pinatubo, a circa 90 km dalla capitale filippina, Manila. 1991, entra in commercio la versione 5.0 del sistema operativo MS-DOS della Microsoft per i personal computer. Per il lancio l'azienda organizza a New York un party a bordo di una nave, per l'occasione ribattezzata DOS Bot, e tra gli ospiti il musicista Dave Brubeck, che prendendo spunto dalla versione del software esegue la celebre Take 5. 1995, gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su 12 referendum in tema di lavoro, giustizia, commercio e radiotelevisione. Ai quesiti per ridurre il numero di reti per singolo editore, le interruzioni dei programmi con la pubblicità e le concentrazioni per la sua vendita, gli italiani votano no, sì invece alla privatizzazione della RAI. 1999, la Polizia Federale statunitense avvia la caccia al creatore del virus informatico Explorer.zip, che ha attaccato e distrutto i dati di alcune delle principali aziende americane. Nel 2001 negli Stati Uniti viene eseguita la condanna a morte di Timothy McVeigh, responsabile dell'attentato al Palazzo Murrah di Oklahoma City, in cui hanno perso la vita 168 persone. Nel 2002 l'Italia azzera il debito del Mozambico, che ammonta a 524 milioni di dollari, per favorire le prospettive di sviluppo del paese africano. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente l'italiano Antonio Meucci di essere stato il primo vero inventore del telefono e annulla il brevetto a nome di Graham Bell. Nel 2004, con la legge 146, la città di Monza, in Lombardia, viene scorporata da quella di Milano e forma la nuova provincia Monza-Brianza. Nel 2005 i ministri delle finanze del G8 riuniti a Londra trovano l'accordo per cancellare i debiti di 18 tra i paesi più poveri della terra. Nel 2009 l'influenza suina, il ceppo influenzale H1N1, viene classificata come pandemia globale, la prima volta che viene toccato questo livello di allarme dall'influenza di Hong Kong del 1967-68. Nel 2018 svolta positiva per la nave Aquarius, con 629 migranti a bordo. La Spagna concede lo sbarco dopo il rifiuto delle autorità italiane. All'approdo raggiungerà Valencia, ascoltata da navi italiane che garantiranno rifornimenti e assistenze, sulle quali verrà trasbordata una parte dei migranti in vista di un peggioramento meteorologico.
Sono le 7.25, tutto va bene, questa era la storia dell'11 di giugno, ma noi abbiamo una storia da fare anche questa mattina e soprattutto fare una buona colazione. E per la colazione anche un po' di movimento grazie a Shakira.

0: E quando arriva Shakira si sente che sta arrivando anche il mondiale, eh? Va bene, dai, quasi 7:29, andiamo a fare gli auguri ai nostri ascoltatori che oggi compiono gli anni. Auguri, auguri, auguri, buon compleanno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ricordiamo che oggi sono nati anche Cosimo I de' Medici, duca di Firenze e granduca di Toscana, Francesca Sanna Sulis, stilista e imprenditrice, ma siamo nel 1700, pensate. Carlo Forlanini, medico e politico inventore dello pneumotorace artificiale. Richard Strauss, compositore, quello di Così parlò Zarathustra. Jacques-Yves Cousteau, esploratore, oceanografo e documentarista, tre volte premio Oscar. Fabiola de Mora Iaragon, regina del Belgio, moglie di Baldovino I. Gene Wilder, attore, lo ricordiamo per La signora in rosso, Non guardarmi non ti sento, Frankenstein Jr. Guido Manuli, disegnatore, animatore e sceneggiatore. Jackie Stewart, pilota di Formula 1, tre volte campione del mondo. Angelo Panebianco, politologo e saggista. Giobbe Covatta, attore e scrittore. E poi Hugh Laurie, l'attore di Doctor House. Jean Alesi, pilota di Formula 1. Manuel Uribe, primatista mondiale nel 2007 di peso personale, 560 kg. Vincenzo Nardiello, pugile, campione mondiale WBC Super Medi 1996. Massimo Bagnato, comico e personaggio radio TV. Ivan De Bertolis, sciatore. Ed Enrico Nigiotti, cantante e autore. Li abbiamo ricordati tutti. Auguri, auguri, auguri e buona giornata e buon proseguimento con il Morning Show.
1: Morning Show Media Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Eccoci, ci siamo pronti, assolutamente, siamo pronti per l'oroscopo di oggi. Andiamo subito con i nostri primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo giovedì 11 giugno. Iniziamo perciò con il segno dell'Ariete. Amici dell'Ariete, no, che sì, amici dell'Ariete, oggi le stelle premiano la vostra spontaneità. Se nei giorni scorsi avete dovuto trattenere un filo di tensione, le prossime ore saranno ideali per rimettervi in gioco. Sul lavoro l'atmosfera si fa più fluida, in amore torna la voglia di progettare insieme. Allora, io devo leggere l'oroscopo e mi fanno ridere, ma perché è un momento serio questo, dai. Toro, oggi la configurazione planetaria consiglia prudenza nei passaggi burocratici o legali. Non avere fretta di siglare un accordo se non avete prima analizzato le note a margine. Dedicate il pomeriggio a fare ordine tra le vostre scorte e le scadenze pratiche. Gemelli, con i transiti attuali siete una vera e propria fucina di idee. Se gestite attività di comunicazione o pubbliche relazioni, oggi ogni vostra intuizione farà proprio centro. C'è grande carisma nella vostra voce, usatela per convincere chi finora ha tentennato. Cancro, giornata che richiede una solida strategia commerciale o gestionale, il momento di far quadrare i conti o di pianificare le mosse per i prossimi mesi senza farsi guidare dall'emotività del momento. L'appoggio delle persone fidate non mancherà. Leone, le stelle vi regalano una splendida lucidità espositiva. Se dovete mediare in un conflitto, esporre le vostre ragioni davanti a un pubblico, avrete oggi la combinazione perfetta di autorità e fascino. Ottimi riscontri anche nella vita di coppia. Andiamo con la Vergine, qualche piccolo rallentamento nei trasporti o nelle comunicazioni digitali potrebbe infastidire i vostri piani millimetrici. Respirate profondamente, la vostra straordinaria capacità di risolvere i problemi vi permetterà di trovare una via alternativa in tempi record. E io direi che possiamo fare anche una breve pausa a questo punto, prima di proseguire, anche perché abbiamo uno

spazio musicale molto importante con Franco Battiato e la sua La stagione dell'amore che viene, va, ve lo dico io. Continuando ovviamente fra poco gli altri sei segni zodiacali.

Il momento degli altri sei segni zodiacali, perciò continuiamo con il segno della bilancia. Una bellissima corrente di ottimismo e dinamismo vi accompagnerà per tutto il giorno. Siete comunicativi, propositivi, aperti alle novità. È il momento perfetto per ampliare i vostri orizzonti professionali o per avviare collaborazioni fuori provincia. Scorpione, le stelle vi chiedono un approccio strategico e distaccato nelle relazioni di lavoro. Evitate le polemiche sterili e focalizzate esclusivamente sui risultati pratici. La serata vi riserverà un clima decisamente più rilassato ed intimo. Sagittario, giornata di grande apertura mentale e fluidità nei contatti. Le vostre capacità di comunicare concetti complessi in modo semplice e accattivante ai massimi livelli. Ottime opportunità per chi deve stringere accordi o viaggiare per affari. Capricorno, l'attenzione della giornata si sposta sulla concretezza e sull'ottimizzazione del budget. Il rigore e il vostro pragmatismo vi consentiranno di chiudere una questione in sospeso con ottimo profitto. Concedetevi un momento di stacco totale in serata. Acquario, con l'appoggio dei pianeti veloci, la vostra inventiva e il vostro carisma sono i massimi livelli. Poi ancora, mi raccomando, l'originalità anche sul lavoro viene vista come un valore aggiunto. Pesci, l'idea è di muoversi con discrezione, quasi dietro le quinte. Usate la giornata per osservare i movimenti del mercato, l'andamento dei vostri progetti, ricaricando le energie in vista di scadenze più impegnative. Fidatevi del vostro sesto senso. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, di questo giovedì 11 giugno 2026, ma noi continuiamo in musica.

Siamo così giunti anche al momento dedicato ovviamente alla nostra breve rassegna stampa, iniziando con il Corriere della Sera. Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime risponderemo. Barcellona, il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia. Non si può credere in Gesù e fare la guerra. Ed ancora passiamo alla Repubblica, salta la riforma dei medici di famiglia, dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni, Schillaci non mollo, Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare del debito. Trump, colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi, stasera Messico, Sudafrica, parte il mondiale delle contraddizioni. La Stampa, perché il fisco è ingiusto, Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, giù le tasse al ceto medio. Ostaggi dei razzisti sugli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Il Fatto Quotidiano di Cipriani, meglio non parlare, silenzi e paura a Punta dell'Este. Caso Minetti, giornalista ladra, paese snodo di riciclaggio. Massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la striscia, Netanyahu, nuova guerra a Gaza per inviare il voto. Il resto del Carlino, Meloni prove di manovra, meno tasse al ceto medio. Tutto da rifare, Rimini, omicidio di Pierina, Luis da Silva assolto e scarcerato dopo 2 anni, il ragionevole dubbio prevale nella decisione di giudici, PM fanno ricorso. Fuori dalla disco perché mulatto, un papà accusa, è toccato anche ai marocchini, amici di mio figlio. Firenze, la bimba sparita, 3 anni senza cata, la madre, aiutateci. Il Messaggero, l'intelligenza artificiale nei programmi della scuola, le nuove regole del governo, nei decreti attuativi, via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sia l'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. Trump, attaccherò ancora l'Iran, il Papa un cristiano non fa guerre. La Verità, il nuovo slogan può essere prima gli stranieri, la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis, idem difendono chi insegna ai bambini a usare i preservativi, daremo soldi all'Ucraina fino al 2069. Il Giornale, preparate le bombe, le chat per reclutare i lupi solitari islamici. Le sfide del governo, Meloni mai la patrimoniale, Papa Leone alla Sagrada Famiglia, cristiani non fanno guerre. Andiamo con Libero, la Lega rivuole Salvini al Viminale, fumata grigia su Zaia e il partito, la promessa di Giorgia mai una patrimoniale. La cittadinanza onoraria a Mamdani, Bologna non premia Chimi ma un comunista islamico. Il Tempo, quotidiano indipendente, espulsi 250 radicalizzati, l'inchiesta del Tempo arriva in aula, belva sudanese tenta di decapitare un uomo, terrore a Belfast, scatta la rivolta. Andiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Iperammortamento via alle domande, SpaceX domanda da record per l'IPO del secolo al Nasdaq, auto aziendali sugli optional, la maggiorazione è solo del 5%, ancora forfè accessori anche sui veicoli già in uso, bonus fiscali, crediti ceduti ai professionisti tassati al 26%. Andiamo con i giornali sportivi, abbiamo la Gazzetta dello Sport, c'è tutto il mondo, meno noi, ore 21, via il maxi mondiale americano. L'intervista a Rodri, il livello si è alzato, la mia Spagna è favorita, un attacco da paura, Francia alle stelle, sono tante, forse anche troppe. E poi un libro su Del Piero, i miti dello sport. Andiamo con il Corriere dello Sport, mondiali al via, edizione numero 23 e anche l'ultima per due miti. The Last Dance, Francia-Argentina al top, ma l'algoritmo dice Spagna.
Questa sera la prima delle tre cerimonie di apertura alle ore 21, Messico, Sudafrica, all'Azteca. Le partecipanti sono 48, il 19 luglio la finale. Italia presente con tre tecnici: Ancelotti, Montella, Cannavaro. Ed ancora proseguiamo con tutto sport. Ore 21, Messico, Sudafrica apre il mondiale, esclusiva con McAllister, campione in carica. La mia Argentina resta la più forte, l'asso del Liverpool spiega perché la selezione può bissare il Qatar. Sappiamo fare tutto e abbiamo ancora Messi, il più grande di sempre. Nel 2022 non mi sono tatuato la coppa, tra un mese magari ne metterò due in semifinale, noi con Francia, Spagna e Portogallo. Di Guido Vacciago non si parte benissimo, ma Dybu sconto alla Juve, 3 anni anziché 4, 2 milioni in meno a stagione. Il portiere accetta accordo con Martinez, si tratta con la Aston Villa, richiesta di 15 milioni, con Molli è fermo a 5. Intanto il Besiktas si fa vivo per Di Gregorio, chiudere Nico per fare Sorloth, e dell'Atletico piace anche Ruggeri. La Premier per Thuram, più soldi per Colo, contatto per Lucumi, il Cagliari propone Gaetano. Porta Toro, Abate vota Falcone, intesa con Laziale Provedel dopo Solet, Inter e 2, parlerà con Glasner, Modric col Milan, non è finita. Kimi, time for record, io outsider mondiale, basket finale scudetto via a Milano, Bolmaro la musica per suonare Venezia. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicole. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web, che ritorneranno con noi domani mattina a partire dalle 7:09. Grazie per essere stati con noi. Morning Show con Graziano D'Andrea per arrivare alle ore 8. Mandolin Rain, un grande successo di Bruce Hornsby and the Range. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sveglia, perché ormai si è fatto tardi. A tutti, buon giovedì.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti per la seconda parte del nostro Morning Show di questo giovedì 11 giugno 2026. Siete arrivati all'ascolto solamente ora? Beh, insomma, male ma non malissimo, perché comunque continuiamo fino alle ore 9, va bene? Quindi ancora coloro che sono collegati su Diffusione Europea, su Radioattività, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo a parlare subito di una scoperta, diciamola così, bizzarra, una scoperta che arriva dal mondo degli insetti e che ridefinisce completamente il concetto di lavoro di squadra. Parliamo delle formiche e della loro incredibile capacità ingegneristica. Un team di biofisici ha studiato come le formiche riescono a muoversi in masse enormi senza mai creare un solo secondo di ingorgo o di traffico, un po' come noi gli umani nell'ora di punta, no? Più o meno. Ma sapete qual è il segreto di queste formiche? A differenza appunto degli esseri umani in autostrada, quando un gruppo di formiche si accorge che il sentiero si sta intasando, una parte di loro rallenta volontariamente o devia il percorso, sacrificando il proprio tempo personale per il bene comune. Ma non solo, se c'è un ostacolo o un buco nel terreno, si agganciano l'una all'altra con le zampe, creando un vero e proprio ponte di corpi viventi per far passare le compagne cariche di cibo. Lo vedi quanto sono altruiste, eh? Insomma, una solidarietà stradale pazzesca. Pensateci se più tardi troverete un po' di coda al semaforo, eh? A volte rallentare aiuta tutti a viaggiare meglio. Voi che ne dite? Continuiamo, vai. Che gusto c'è? No, che gusto c'è? Il titolo del brano di Fabri Fibra.

Russo c'è, grande Fabri Fibra con 13 Pietro, ma noi a questo punto parliamo di cucina e di un piccolo errore quotidiano che quasi tutti commettiamo e che rischia poi di rovinare i nostri piatti estivi. Con il caldo che avanza, la tentazione di infilare tutto nel frigorifero è fortissima, tante volte mi ci infilo anch'io, ma c'è un ingrediente che non dovrebbe mai, in nessun caso, varcare la porta del frigorifero, ovvero sia il pomodoro. Gli agronomi e i chimici degli alimenti spiegano che il pomodoro è un frutto di origine tropicale che le temperature inferiori ai 12 gradi bloccano irrimediabilmente l'attività degli enzimi responsabili della maturazione e della produzione degli aromi. Il risultato? Il pomodoro diventa farinoso, perde tutto il suo sapore e la buccia si indebolisce. Il consiglio degli esperti è semplice: teneteli in un cesto in cucina a temperatura ambiente e rigorosamente a testa in giù, con il picciolo appoggiato alla base. In questo modo si evita che l'aria entri e che l'umidità esca dal punto più delicato. Un trucco banale proprio per riscoprire il vero sapore dei pomodori da insalata. Provateci oggi stesso!

Bene, bene, bene, bene, continuiamo. Ebbene sì, parliamo anche di musica, perché abbiamo sempre la nostra pagina della storia della musica. Facciamo gli auguri a una delle figure più carismatiche, tormentate, affascinante del Britpop degli anni 90. Oggi spegne le candeline Richard Ashcroft, indimenticabile leader e voce dei The Verve, con il suo stile così particolare, magnetico, con la sua voce profonda. Ashcroft ha firmato canzoni che sono diventate la colonna sonora di un'intera generazione, una su tutte la leggendaria Bitter Sweet Symphony del 1997, un brano che fu al centro di una delle battaglie legali sui diritti d'autore più famose assolutamente della storia, a causa del campionamento di un motivo d'archi dei Rolling Stones. Per oltre 20 anni Ashcroft non ha incassato un solo centesimo da quel pezzo, fino al 2019, quando Mick Jagger e Keith Richards gli hanno finalmente restituito i diritti della canzone, riconoscendo il suo genio assoluto. E allora, per festeggiare questo grande cantautore, ci ascoltiamo proprio questa sinfonia dolce amara, i Verve con Bitter Sweet Symphony.

era giusto ricordarlo, visto il compleanno, una data importante per la storia della musica, come si suol dire, va bene. Continuiamo ovviamente, ancora musica, parliamo ancora di musica e dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo. Ebbene sì, torniamo proprio all'11 giugno del 1962, che è una data storica per la cultura pop mondiale, perché quel giorno un giovanissimo gruppo di Liverpool varcava per la primissima volta la soglia degli studi di registrazione di Abbey Road a Londra. Parliamo ovviamente dei Beatles. Sotto la guida del produttore George Martin, John Paul, George e l'allora batterista Pete Best registrarono una prima grezza versione di quello che sarebbe poi diventato il loro singolo di debutto, Love Me Do. Gli ingegneri del suono rimasero colpiti proprio dalla freschezza di quei quattro ragazzi che, anche se Martin decise che per la versione definitiva serviva un ritmo diverso, portando poi all'ingresso anche di Ringo Starr nella band. Quel giorno di giugno, in quegli studi londinesi, stava ufficialmente iniziando la più grande rivoluzione musicale del Novecento. Chiudiamo questa pagina dedicata alla musica, ovviamente è una sorta di almanacco musicale questo che abbiamo istituito, con un momento particolarmente emozionante per la canzone d'autore italiana. L'11 giugno del 1984, come abbiamo già detto in sede proprio di storia dell'11 giugno, si spegneva a Padova Enrico Berlinguer, leader politico molto amato, la cui scomparsa scosse profondamente l'intera nazione e ispirò uno dei ritratti musicali più poetici e struggenti di Antonello Venditti. Venditti, che era presente ai funerali a Roma tra un milione di persone, rimase folgorato dall'emozione collettiva di quella giornata. Pochi anni dopo tradusse quel ricordo nella canzone Dolce Enrico, un brano particolarmente delicato inserito nel famoso album In questo mondo di ladri, una ballata malinconica e anche di grande rispetto, che va ben oltre la politica e parla di sentimenti puri, di nostalgia e del tempo che passa. Un pezzo di straordinaria intensità della nostra musica. Ascoltiamolo allora, Antonello Venditti con Dolce Enrico.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro.

Sono le 8.35, continuiamo un piccolo spazio di servizio di utilità digitale che riguarda lo strumento che usiamo di più in assoluto durante la giornata, ahimè, lo smartphone. Dico ahimè perché potremmo fare altre cose più divertenti e interessanti piuttosto che stare lì sempre su sto cellulare. Vi è mai capitato di parlare di un viaggio, di un modello di scarpe, di un ristorante e 5 minuti dopo trovarvi sul telefono la pubblicità esatta di quella cosa? Non si tratta di magia e fortunatamente i telefoni non ascoltano le nostre telefonate di nascosto. Il fenomeno è legato ai permessi di tracciamento incrociato che diamo inconsapevolmente alle applicazioni. Per bloccare questa invasione della privacy basta fare un piccolo controllo nelle impostazioni del telefono. Andate alla voce privacy e sicurezza, cercate la dicitura tracciamento o autorizzazioni app e disattivate l'opzione che permette alle applicazioni di richiedere il tracciamento delle vostre attività su altri siti o app. Bastano 3 click per mettere questo freno agli annunci personalizzati e riprendere il controllo dei vostri dati personali. Un minuto ben speso, fidatevi. Chiudiamo con l'ultima notizia, perché poi di altre notizie ne parlerà il nostro Renato Lorenzi fra poco. Un consiglio dedicato a chi arriva proprio a metà settimana con batterie decisamente scariche e che sente il bisogno di un reset mentale rapido prima del pomeriggio. Arriva dalle neuroscienze della rivalutazione ufficiale del cosiddetto power nap, il sonnellino lampo. Gli studi dimostrano che il momento perfetto per farlo è subito dopo pranzo, tra le 13 e le 15, quando la temperatura corporea subisce un calo naturale. Attenzione però, la durata non deve superare i 20 minuti. Rimanere entro questo limite evita di entrare nella fase di sonno profondo, scongiurando quella tipica sensazione di stordimento, mal di testa che si prova quando ci si sveglia dopo un'ora. Un riposo di un quarto d'ora migliora la memoria a breve termine, aumenta la produttività del 30% e pulisce quindi il cervello dalle tossine della stanchezza. Quindi se potete mettere una sveglia ai 20 minuti esatti e chiudete gli occhi senza sensi di colpa, è pura efficienza scientifica. Ed ora torniamo alla musica, naturalmente. Sì. E lo facciamo con Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi, eccolo qui, suo ultimo singolo. Buongiorno, questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Il nostro Renato Lorenzi è collegato. Pronto Renato, buongiorno.
1: Buongiorno, siamo collegatissimi.
0: Siamo molto
1: qua,
0: collegati, bene.
1: Molto collegati, per fortuna, perché sì, se fossimo scollegati,
0: sì, sai, siamo già scollegati col cervello, ma per il resto.
1: Caro Graziano, qui sta succedendo veramente di tutto, sai, nel 1910, partiamo da qualche centinaio, abbondante di anni fa, la Fondazione Rockefeller, ma guarda un po', no? I filantropi. No? I filantropi, come adesso ce n'è un altro che si chiama Bill Gates, mi pare, no?
0: Sì.
1: Filantropo anche lui.
0: Ha detto che non è mai stato sull'isola, attenzione.
1: Non è mai stato.
0: L'ha dichiarato ieri, quando era?
1: Ci ha girato solo intorno. Come uno squalo, sai, come gli squali.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque nel 1910, torniamo al nostro discorso, la Fondazione Rockefeller finanziò il rapporto Flexner. Cos'era questo rapporto Flexner? L'obiettivo dichiarato era quello di riformare, attenzione, la formazione medica in America.
0: Ecco.
1: Qui il vero obiettivo invece era quello di eliminare la concorrenza.
0: Immagino.
1: Prima del 1910 la medicina americana comprendeva omeopatia, naturopatia, chiropratica, fitoterapia ed anche elettroterapia, attenzione.
0: Che quella di Elettro Lamborghini, l'elettro...
1: tu hai un cervello veramente fervido,
0: malamente.
1: Che lavora molto la mattina, specialmente dopo il primo o secondo caffè. Ecco, e qui i medici, vedi caro Graziano, utilizzavano anche i dispositivi a frequenza.
0: Ah, vedi.
1: Ecco, e questo non andava bene a Rockefeller, sai, perché questa cosa funzionava. Funzionava alla grande. Ecco, secondo il rapporto Flexner, tutto quello che era non scientifico sarebbe dovuto sparire immediatamente.
0: Certo.
1: Quindi la medicina doveva basarsi già da quella volta sui farmaci, ovviamente, sulle cose chimiche. Tutto il resto era ciarlataneria, la chiamavano. Chi ci guadagnava?
0: Siete dei ciarlatani.
1: Sì, ecco, bravo. Ecco. E ci guadagnava Rockefeller, ovviamente, no? Con questa cosa qui.
0: Certo.
1: Pensa che già nel 1925, quindi solo 15 anni dopo, la trasformazione era completa. Quindi i medici che non aderivano al protocollo scientifico, quello di Rockefeller, persero la licenza, vennero radiati dall'albo.
0: Ma tu pensa
1: che in 15 anni chiusero 160 facoltà di medicina alternativa. Perché funzionava questa medicina alternativa,
0: certo,
1: capito?
0: Funzionava, è ovvio.
1: Quindi le chiusero così. Però vedi, adesso c'è internet, no? C'è internet e non solo internet, ovviamente, e le mura stanno cadendo e quindi le informazioni adesso non sono più riservate, non possono più essere tenute segrete.
0: Certo.
1: E la ricerca naturale è di nuovo accessibile a tutti, sta ricominciando, si vede già da alcuni anni che molti si sono riavvicinati a questa medicina alternativa che sicuramente funziona molto, ma molto meglio, e soprattutto non fa male.
0: Non fa male ai
1: pazienti, a chi sta male.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: E quindi ne parlavamo già ieri, questo discorso della frequenza, no? Si cura con la frequenza, è una cosa molto interessante. Poi vedi, anche per esempio il rame, antibatterico naturale, che purificava l'acqua, perché una volta i tubi che portavano l'acqua erano di rame. Ecco,
0: esatto.
1: Senza bisogno di cloro, senza bisogno di nessun additivo. Quindi attraverso queste tubature l'acqua diventava elettricamente carica e gli ioni di rame venivano assorbiti dal corpo, traendo quindi un beneficio diretto.
0: Certo.
1: Ecco, il rame, sappiamo, è uno dei materiali più benefici per la salute e per l'energia vitale. Oggi tutto è stato sostituito, se guardiamo bene, dalla plastica.
0: È vero.
1: I tubi sono in plastica.
0: È vero.
1: Aggiungono il cloro. Il cloro cosa fa nella plastica? Il cloro va a interagire sulla plastica rilasciando nanoparticelle di plastica che poi vanno bevute ovviamente assieme all'acqua, no?
0: Ecco.
1: Sarà una coincidenza questa qui? Non lo so, io sono molto complottista, ma tutte queste cose qui le osservo, le guardo, le cerco, le vedo.
0: Certo, certo.
1: Ci hanno dato qualcosa che guariva, hai capito? Per venderci qualcosa che invece ci inquina.
0: Ma no, tu sei un complottista, basta. Stai dicendo delle cose, ma io non capisco.
1: Io sono un complottista, ma guarda che il 99% delle volte ci azzecco.
0: Sì, è vero, lo so.
1: Vediamo un po', vedi, per esempio, anche il meteo adesso, il meteo non sta cambiando, caro Graziano, non c'è questo cambiamento climatico, lo stanno facendo loro il cambiamento climatico,
0: sì, vabbè,
1: ci stanno avvelenando, pensa che nel 1967 l'esercito americano, già quella volta, lanciò l'operazione Popeye, si chiamava, che sarebbe braccio di ferro,
0: sì, avevano gli spinaci dietro, si portavano gli spinaci dietro,
1: si portavano dietro gli spinaci e li lanciavano sulla gente,
0: esatto.
1: No, stiamo scherzando. Sì. L'operazione Popeye era un programma segreto di modificazione climatica lo fecero sul Vietnam.
0: Guarda caso,
1: l'obiettivo era quello di estendere la stagione monsonica di 45 giorni per affogare, si dice, il nemico senza dover sparare un colpo.
0: Eccolo.
1: Questo era il programma. E sono riusciti, in quel frangente, pensa, ad aumentare le precipitazioni del 30%.
0: Ah, vedi?
1: Ecco, però qualche anno dopo, attenzione, le Nazioni Unite vietarono queste armi meteorologiche. Perché le vietarono? Perché evidentemente non funzionavano. Ecco, c'è un brevetto invece, depositato poi nel 1987 dal fisico Bernard Estlund, che coinvolgeva invece la tecnologia ARP.
0: Ah, eccoci, ci
1: che
0: siamo.
1: Che loro hanno continuato con gli studi, hanno continuato a studiare, hanno cercato e hanno trovato questa tecnologia che serve per alterare la ionosfera e la magnetosfera, praticamente, una tecnologia che riscalda le specifiche zone della Terra.
0: Ecco.
1: Non tutta la Terra, ma possono mirare dove vogliono loro. Pensa che la prima struttura fu costruita in Alaska, ARP, e poi ce ne furono altre sei ad affiancare questa prima struttura.
0: Ecco, se vedete un'aurora boreale in Italia è colpa dell'ARP.
1: Naturalmente colpa dell'ARP, non è aurora boreale naturale.
0: Esatto.
1: Ecco, questa cosa è in grado di provocare uragani, terremoti e inondazioni, distruggendo obiettivi, attenzione cari ascoltatori, obiettivi specifici, quindi loro vanno a colpire dove vogliono, e di volta in volta selezionano l'obiettivo e con questa tecnologia qui vanno a colpire.
0: Fantastico.
1: Ecco, vedi, adesso per esempio, proprio in questi giorni i media mainstream in Australia si sono svegliati stanno riferendo che potrebbe essere in corso un'indagine, attenzione cari ascoltatori, sulle, nota bene, scie chimiche.
0: No, sono condense.
1: Le chiamano così.
0: No, condense.
1: Media mainstream.
0: Condense. Ma perché devi dire le cose?
1: Mi fai sorridere ogni terrapiattista, volta.
0: Sei un terrapiattista. Mamma mia.
1: Comunque gli australiani si stanno svegliando, sai. E quindi dicono i media mainstream australiani sull'inseminazione delle nuvole.
0: Eccolo.
1: Per scoprire la causa, c'è una causa, perché stanno facendo questa cosa in Australia? Perché si sono svegliati improvvisamente? Perché hanno visto che da 40 anni a questa parte non si vedevano delle inondazioni, le peggiori inondazioni praticamente mai vissute in Tasmania.
0: Eccolo.
1: In oltre 40 anni. Vedi.
0: Guarda, l'altra sera, ti rubo solo un secondo, l'altra sera me ne stavo tranquillamente guardando dal mio terrazzo il cielo, eccetera. Stavano arrivando delle nuvole, poi improvvisamente, tac, quelle che tu chiami, ovviamente, scie chimiche, praticamente è peggiorato tutta la situazione meteorologica. In pochi minuti è diventata una sorta di cappa nera, sono andate via le scie chimiche ed è tornato il sole. Allora non lo so, ditemi voi, cioè,
1: ma,
0: non è che
1: ma questa sai, la gente deve svegliarsi da sola, ma qui da noi per esempio a Trieste abbiamo la fortuna di avere la bora, il vento, no? che in questi giorni sta soffiando bello forte, e quello lì hanno cannato in pieno perché hanno sparso le scie chimiche proprio questi giorni, e poi la bora le ha portate via. Ecco, e quindi abbiamo anche abbastanza fortuna in questo senso. Però è così la cosa, quando c'è questo cielo rigato il giorno dopo piove, chiaro.
0: Sì, ma anche dopo poche ore, sì, assolutamente.
1: Vabbè, cambiamo argomento, cari ascoltatori, parliamo del terremoto nel sistema bancario.
0: Un
1: terremoto, sai, nel sistema bancario internazionale. Qualche giorno fa la Banca Centrale Europea ha convocato una sessione di emergenza, perché dicono il denaro non è più sotto controllo.
0: Eccolo.
1: il sistema SWIFT è stato, io direi finalmente, separato dalla rete globale.
0: Bene.
1: Quindi le rete finanziarie dello Stato profondo, del Deep State, quelle tra l'altro che finanziavano le guerre, la guerra in Ucraina, il traffico di esseri umani, le operazioni di ricatto, eccetera, eccetera, sono state finalmente tagliate.
0: Ecco.
1: Quindi le banche sono molto preoccupate. Ogni dollaro, ogni euro rubato, ogni conto nascosto, quelli che nascondevano le Cayman in Svizzera, la Banca Vaticana, eccetera, eccetera, sono state esposte e congelate. Quindi adesso quelli del Deep State non dispongono più di tutti questi fondi.
0: Bene.
1: Il trasferimento finalmente è completo.
0: Bene.
1: E non c'è modo di invertirlo. Questa è una bella notizia. Finalmente abbiamo concluso con una bella notizia.
0: Mario Draghi, ecco.
1: Mario Draghi è quello qui, parlando con Roberto Speranza, sai, oggi. E poi, sai, caro Roberto, mia suocera è una santa. A lei devo finalmente la mia pace domestica e il mio benessere economico. Bene, Mario, ma dimmi, Mario, me la presenterai qualche volta?
2: Non posso, caro Roberto, è morta 3 mesi fa.
0: Ma è terribile, terribile questa cosa, terribile.
1: Ci credo.
0: Ma
1: il benessere economico.
0: Benessere economico, sì,
1: solo così poteva arrivare.
0: Infatti, disgraziato. Ti devo salutare perché siamo in ritardo, ci ritroviamo domani.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Renato, ciao. Allora, andiamo solamente a chiudere il nostro appuntamento e ci diamo appuntamento a domani mattina 7:09 con le nostre radio collegate. Passate una bella giornata e domani si fa nuovamente colazione insieme, quindi 7:09, dal lunedì al sabato, il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea, va bene? Vi lascio l'ultimo brano, ci divertiamo come sempre con l'ultimo brano che ci accompagnerà alle ore 9, ok? Ciao a tutti, ciao.

0: 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
2: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
3: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
2: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise e di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
3: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è l'Albania non è in vendita.
2: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Per un incidente è chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e Ponte Vigorobecco verso Torino. Uscita obbligatoria a Manerbio. Al momento si sono formate 4 km di code. Code poi sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e il BBA8 in direzione di Milano. File a tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche in A4 via Nuova Venezia dalla tangenziale S a Viale Certosa verso Milano e code anche verso Venezia tra Pirro Siero e Milano S. Sulla 1 Bologna-Firenze è coda a tratti per traffico tra Calenzano, Sesto e Ferentino e la 1 direttissima verso Milano. Rallentamenti invece per lavori in direzione Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza. Più avanti, sempre per cantieri, ci sono rallentamenti da Terre di Canossa e Reggio Emilia e proseguendo code per traffico fino al bivio con la 22 del Brennero. Sulla 14 Adriatica code per traffico tra Bologna Panigale e bivio a 13 verso Ancona e code anche verso Bologna tra Castel San Pietro e Bologna Fiera. Sulla 10 Genova Savona un chilometro di coda tra Renzano e il bivio a 7 verso Genova. Al via poi da oggi la seconda giornata della 44esima edizione della Mille Miglia che si concluderà sabato 13 giugno. Oggi mercoledì 10 giugno i partecipanti attraverseranno Ferrara, Modena e Reggio Emilia prima di affrontare il passo della Betone per terminare a Montecatini. Previste deviazioni e momentanee sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ANCI.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Eccoci quindi ad una nuova puntata della storia della canzone italiana. Oggi è una giornata un po' particolare, parleremo dell'orchestra Angelini, che è stata una delle più famose orchestre dell'epoca. E ne parleremo a lungo, perché metteremo un bel po' delle canzoni che l'orchestra Angelini ha magistralmente suonato.

L'orchestra Angelini ha regalato al pubblico della canzone italiana infiniti ritornelli da cantare, parole da ricordare, momenti da non cancellare. Quasi 30 anni della nostra musica leggera hanno visto tra i protagonisti assoluti questo maestro e la sua orchestra. Dopo lunghe esperienze quale suonatore di violino, di numerosi viaggi intorno al mondo nelle sale da ballo torinesi, Angelini debuttò alla radio nel 1936, influenzando ed orientando i gusti degli ascoltatori. Angelo Cinico, detto Angelini, è l'uomo che per circa 30 anni l'ha fatta da protagonista nel mondo della musica leggera italiana, alla guida di un'orchestra che con formazioni varie ha sempre goduto delle simpatie di un pubblico numerosissimo. Forse i primi fenomeni di acceso fanatismo per artisti non appartenenti al mondo della lirica si sono verificati in Italia parallelamente all'aumentare della popolarità di Angelini e dei cantanti che in tanti anni di carriera ha saputo lanciare. Angelini fu il primo, almeno da noi, a capire quale e quanta importanza avessero le voci, se inserite abilmente nell'impianto strumentale dell'orchestra. Questo non è che uno dei tanti segreti della ricetta magica di Angelini. Per circa 30 anni incontrastato re della canzone italiana. 30 anni, pensandoci bene oggi, nell'epoca in cui i nostri labili divi bruciano alla loro popolarità nel giro di pochissimo tempo, si propone spontaneamente la necessità di tracciare un parallelo tra la situazione di ieri e quella di oggi nella nostra musica leggera. È necessario tenere presente che il nostro protagonista si affacciò alla ribalta in un periodo in cui la canzone italiana era appena allo stadio artigianale, mentre oggi, sia pure avventurosamente, si è giunti alla quasi totalità di industrializzazione del prodotto. Quindi che i risultati di questa trasformazione siano perlomeno discutibili è un fatto che non è qui il caso di discutere. Del resto, Angelini ne è del tutto estraneo. Cerchiamo insieme di spiegarci il segreto di quella che abbiamo chiamato la ricetta magica e di cogliere quel tanto di impalpabile, di irreale che accompagna l'ascesa di quasi tutti i fenomeni. Se chiedessimo un parere sulla popolarità di Angelini ad un musicista o ad un ascoltatore profano, otterremmo risposte apparentemente sconcertanti. Il musicista stringendosi nelle spalle ci risponderebbe che non trova alcuna spiegazione logica. Il secondo, dopo qualche esitazione, direbbe quasi certamente che Angelini era così popolare perché presentava canzoni facili, sempre ben cantate, talvolta anche belle. In questa seconda risposta, quella che conta di più per noi, poiché non è dettata da un tecnico, ma dall'ascoltatore medio, si intuisce una verità importante. Angelini non ha mai dimenticato di lavorare unicamente per il proprio pubblico, sordo ai suggerimenti e all'ammirazione di colleghi e musicisti. Tuttavia, era proprio infischiandosene dei colleghi e delle loro sentenze che egli costruiva la sua notorietà. Cercando sempre il bersaglio del successo popolare, al contrario di quanto capitava ai suoi moltissimi antagonisti, tutti o quasi tutti spariti, per lasciar posto ad altri, spariti a loro volta. Angelini, incontrastato, restava sulla breccia, aspramente criticato e assurdamente venerato nello stesso tempo. Da una parte i detrattori, tutti musicisti o smaliziati divoratori di dischi, già in particolare confidenza con orchestre non italiane. Dall'altra gli adoratori, addirittura legioni, unicamente alla ricerca di sensazioni immediate, magari superficiali, da capire attraverso il suono degli incerti altoparlanti degli apparecchi radio di allora. Già, perché Angelini e la radio in Italia erano pressappoco la stessa cosa.

La sua popolarità si mantenne, anzi, crebbe per circa 30 anni, il che impone di ricordarci che nemmeno gli inizi della televisione serviranno a scalzarlo dal trono. Un trono conquistato con anni di duro lavoro, con serietà e soprattutto con coerenza. Proviamo a tornare un attimo indietro nel tempo e a mettere a fuoco l'ambiente in cui Angelini ha mosso i primi passi sulla via del suo travolgente successo. Siamo a Torino, ancora oggi una città con tantissimi locali da ballo. Già allora era la capitale italiana delle danze, con numerosissime sale da ballo. In quasi tutte si svolgevano ogni giorno trattenimenti pomeridiani o serali, con un pubblico sempre e dovunque trabocchevole. Studenti, sartine, sfaccendati, viveur, signori in vena di evasioni, mariti a caccia di avventure. C'era insomma un cocktail di varietà umana in cerca di svago, oltre ad un buon numero di veri appassionati del ballo. Torino offriva con i suoi locali un valido antidoto alla noia. L'elite torinese si riversava in preferenza alla Sala Gay. In pedana agiva l'orchestra Angelini, che aveva anche un vero e proprio cantante. Questi era Vittorio Belleri, oggi una vera miniera di ricordi, utilissimo a chi voglia ricostruire fatti ai quali, per ragioni anagrafiche, non avrebbe potuto aver assistito. La radio scelse proprio la Sala Gay per i suoi collegamenti esterni e le trasmissioni ebbero un tale successo che l'orchestra Angelini fu chiamata a esibirsi regolarmente anche negli auditori. Angelini sapeva benissimo quello che il pubblico voleva, lo sapeva per aver girato quale violinista a mezzo mondo. Conoscendo i gusti della gente, non gli fu difficile assecondarli in pieno. Intuì che la canzone, diventando ballabile, avrebbe avuto un grande avvenire. Le parole avrebbero dato il loro galeotto contributo agli idilli nascenti e avrebbe potuto sostituirsi al timido balbettamento di una frase galante. Sarebbero diventati complici, involontari in tanti balli, guancia a guancia. Molti altri cantanti seguirono o affiancarono Vittorio Belleri, il decano. Angelini sceglieva per loro con grande cura e meraviglioso intuito le poche canzoni valide tra le moltissime che i compositori cominciarono a proporgli. Qui scopriamo un altro degli ingredienti della famosa ricetta, la scelta del repertorio. Mai discorsi musicalmente azzardati o astrusi, ma sempre brani che, ascoltati due o tre volte, diventassero familiari alle orecchie del grande pubblico. Abbiamo detto che dopo Vittorio Belleri vennero altri cantanti. Vogliamo ricordarli? Ma tutti raccolsero attorno a sé amori e fanatismo, glorie e popolarità, ma pochissimi soldi. La canzone andava ancora quello che da oggi, anzi, in questo senso un parallelo è praticamente impossibile. Non risulta affatto che i cantanti percepissero compensi superiori a quelli dei componenti dell'orchestra, anzi, sui dischi venduti non avevano percentuali o, se le avessero avute, erano comunque minime e il nome dei cantanti sulle etichette era scritto ben sotto quello dell'orchestra, in caratteri quasi illeggibili. Non va dimenticato infine il quantitativo di dischi che il mercato assorbiva allora, a paragone di oggi con DVD, con CD, con semplici file che possiamo scaricare da tutti i nostri computer, oppure ascoltare direttamente dal telefonino. Facciamo ora i nomi di questi cantanti, rimanendo con essi nel primo periodo della dittatura musicale Angelini, che si concluse con degli eventi bellici. Molti di essi si occupano di canzoni e di spettacolo, mentre degli altri si sono perdute le tracce. È doveroso dire però che alcuni di essi si esibirono anche con l'orchestra di Pippo Bazzizza e con altri che saltuariamente trasmettevano musica leggera. Eccoli: Lina Termini, Oscar Carboni, attualmente impresario di molti cantanti, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Norma Bruni, Isabellini. Queste due ultimi sono state anche attrici radiofoniche. Nini Serena, Giovanni Vallarino, Silvano Lalli, Otello Poccaccini, l'indimenticabile Trio Lescano. E ancora, Lucio Ardenzi, noto impresario e marito separato di Ornella Vanoni, Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Michele Montanari. La maggior parte di essi veniva dai primi concorsi per i Voci Nuove, bandito da Leier, l'ente destinato a trasformarsi dopo il 1945 in RAI, mentre altri come Vallarino e Rabagliati erano gli ex strumentisti. Vallarino suonava il trombone e Raba il violino. L'elenco è limitato al primo periodo del ciclo Angelini.
Mi andrebbero aggiunti il nome di Nilla Pizzi, giunta a Torino attorno al 43, spaurita debuttante destinata ad assurgere qualche anno più tardi al ruolo di reginetta della canzone italiana. I lettori giovani avranno probabilmente sbarrato gli occhi davanti a molti di questi nomi, così poco familiari. Eppure, se questi lettori chiedessero ai loro padri informazioni dettagliate, scoprirebbero, con qualche luccichio negli occhi degli interpellati. Si può anche non essere patiti per la canzone, ma è inconfutabile che molti nostri ricordi siano legati alle semplici note di un motivetto, al testo un po' ingenuo di un ritornello ascoltato per puro caso, in un momento particolare. La guerra, che nessuno ha dimenticato, ha forse contribuito a stampare ancora meglio nella memoria immagini e momenti che niente può cancellare. Nel sottofondo di questi ricordi una canzone la si troverà sempre. Le canzoni di quei tempi erano quasi tutte manipolate dalle sapienti orchestrazioni del maestro Angelini e cesellati dalla voce dei suoi cantanti. Erano questi ragazzi modesti, puntuali, educati e attenti. Trasmettevano in diretta nelle ore di massimo ascolto per un'invisibile platea che andava facendosi sempre più numerosa, poi lentamente più esigente. Erano collaudatissimi e non potevano sbagliare. Angelini era severissimo nella scelta e intransigente nelle esecuzioni. Il cantante non doveva strafare o svisare, doveva attenersi rigorosamente a quanto stabilito nelle lunghe ore di prove estenuanti. La disciplina era automatica, quasi per un tacito accordo fra capo e gregari. Tutti erano trattati allo stesso modo, senza concessioni per nessuno. Tutti stimavano Angelini e capivano di dovergli una grande parte del loro successo personale. Soltanto la politica interferì sulla pacifica vita dell'orchestra. Ogni tanto venivano ordini dall'alto, per cui taluni brani venivano eliminati, perfino la sigla iniziale dovesse essere sostituita e si passò dall'americano Where and When di Richard Rodgers al più casalingo, al più autartico, C'è una chiesetta, prima che gli fosse depennata dal repertorio. Angelini ottenne un grandissimo successo con un brano per sola orchestra, intitolato Tiger Rag, il ruggito della tigre.

Durante una delle moltissime tournée dell'orchestra Angelini, e precisamente quella effettuata insieme al suo grande rivale di allora, Pippo Barzizza, si verificarono episodi clamorosi di simpatia e di fanatismo da parte del pubblico. Un vero e proprio assalto al divo. La polizia aveva ovunque un gran lavoro per garantire l'incolumità personale di Angelini e dei suoi cantanti, considerati quasi patrimonio nazionale. Sfiorato il tasto della rivalità con Barzizza, occorre comunque una precisazione. L'occhialuto maestro genovese fu l'antagonista primo di Angelini. Gli italiani si schierarono in due diverse fazioni, gli angeliniani e i barziziani. I primi, di gusti più semplici, erano veri estimatori della melodia. Gli altri avvertivano nelle esecuzioni dell'orchestra favorita una mano e un gusto più moderno, una maggiore aderenza a canzoni dettati dai grandi arrangiatori americani di allora. Tornando alla ricerca degli ingredienti della ricetta Angelini, un altro ce ne viene in mente: il suono. Le esecuzioni di Angelini erano inconfondibili. Chiunque poteva, ascoltando un programma già in corso, anche senza aver sentito alcun annuncio né aver letto il Radio Corriere, poteva riconoscere al volo il particolare colore, il timbro dell'orchestra. Timbro e colore assolutamente unici. Oggi lo si definirebbe l'Angelini Sound. A questo suono dettero il loro contributo solisti diventati successivamente molto noti. Ricorderemo fra i tanti Michele Corino, un fisarmonicista di grandissime risorse tecniche.

0: Nel 1948 un succedersi di trionfi, non scalfiti dall'apparire all'orizzonte di una schiera di nuovi cantanti, né dal boom del disco avvenuto attorno al 57-58. Angelini restava sul trono della popolarità, re della canzone italiana. Ebbe solo una breve parentesi di penombra quando alcuni nuovi dirigenti della RAI, nel lodevole intento di modernizzare i programmi, gli chiesero per qualche mese di ritirarsi. Furono costretti dalle valanghe di lettere di protesta degli ascoltatori a richiamarlo d'urgenza ai microfoni. Dopo il 1960, forse spaventato dalla avanzata di certe correnti musicali d'oltremanica ed oltreoceano, dallo sbocciare dei primi contestatori sul piano musicale, dallo sconcertante fiorire e sfiorire di nomi e di mode, dalla necessità di essere più personaggi che artisti, Angelini si ritirò in buon ordine e notorietà intatta.
1: Quindicesimo posto in classifica generale. Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo Festival di Sanremo. E a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei Fiori, quindicesima classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo, cioè Nilla Pizzi.

Il Festival di Sanremo deve molto ad Angelini. Fu lui che tenne a battesimo la manifestazione nel lontano 1951. Quello che oggi è diventato uno scontro fra titani, nel quale sono in ballo interessi valutati miliardi, altro non era, quando nacque, che una manifestazione quasi da salotto. Vi assistevano pochi intimi, raccolti sotto il palcoscenico sul quale lui suonava, mentre i camerieri servivano bibite e champagne. Nunzio Filogamo annunciava i cantanti e i titoli delle canzoni, salutando all'inizio ed in chiusura i suoi cari amici vicini e lontani. Le canzoni erano state suddivise fra i cantanti secondo criteri di stile e il pubblico presente doveva scegliere le migliori mediante votazione. Tutti lì, poco più di un collegamento esterno. L'intenzione era chiaramente e unicamente quello di fare musica al di fuori della fredda atmosfera degli auditori della RAI. I drammi erano di là da venire e portarono più tardi alle esasperazioni che tutti conosciamo, culminanti in forme di generale parossismo, di paure folli, coronate dalla tragedia di un giovane cantautore che, escluso dalla finale, cancellò la delusione uccidendosi. Parliamo naturalmente di Luigi Tenco. I primi festival erano una specie di giochino in famiglia e si poteva capire cosa successe infatti, che uno stesso cantante piazzasse ben tre canzoni ai primi tre posti della classifica finale. Fu Nilla Pizzi, l'autrice dell'exploit. Allora i cantanti eseguivano senza potersi permettere la più piccola variazione gli ordini del maestro che era il loro capo in tutto e per tutto e dovevano esclusivamente cantare. Oggi possono non avere una grande voce ma devono assolutamente farsi notare. Chissà, forse è stata questa somma di considerazioni a incidere sulla decisione di Angelini di ritirarsi, o non saranno stati piuttosto gli anni a consigliargli di godersi in pace il bel clima di Roma, dove ha vissuto per gli ultimi anni della sua vita. Ricordiamo che Angelini era del 1901 ed è morto nel 1983. Non bisogna dimenticare infatti che i tanti anni passati nel mondo dello spettacolo e della radio possono aver affiaccato anche il carattere e il fisico, anche se di tempra piemontese e quindi solidissima. Di proposito, abbiamo trascurato nel tracciare questo profilo di Angelini di parlarvi dei suoi amori, della sua vedovanza, del suo secondo matrimonio, del suo trasporto per le belle macchine, la buona tavola e i vini genuini. Li abbiamo considerati particolari ovvi, sono tutte cose che non servono a fare di lui un personaggio. Egli, del resto, non lo è mai stato. È stato semmai un mito, reso ancora più fascinoso dal particolare momento in cui si è affermato.

Anche nella seconda fase del suo successo, cioè quella post-bellica, non è estraneo l'apporto dato dalle voci di cui si è saputo circondare. Ma il discorso è reversibile. Avrebbero quelle voci potuto qualcosa anche senza la vicinanza di quel prudente e sperimentato intrattenitore? Forse sì, forse no. Vale la pena, in chiusura, ricordare queste voci. Incominciamo con il gruppo che più a lungo restò con Angelini. Nilla Pizzi, Achille Togliani, Carla Boni, Gino Latilla, il duo Fasano. Ma notevole contributo diedero pure Luciano Benevene, Tonelli e Torielli, Milva, Oscar Carboni, un ritorno quindi alle origini, Giuseppe Negroni.

0: Ricordiamo infine Nadia Liani, Pia Gabrieli, Luciano Lualdi, Jimmy Caravano, Lilli Persi Fati, Walter Romano, tutti usciti da uno degli ultimi concorsi per voci nuove, banditi dalla RAI, poi Carmen Rizzi e Mario Querci. Dalle file dell'Orchestra Angelini uscirono ancora bravi solisti e anche ottimi direttori d'orchestra, quali William Galassini, che fu il pianista fisso per anni della formazione della fondazione radiofonica più amata e più criticata d'Italia. Cercavamo all'inizio la formula di una ricetta e forse l'abbiamo trovata. Era il buon gusto, l'amore per il proprio lavoro e rispetto per il pubblico, collaboratori validissimi, ricerca della personalità. Crediamo proprio che nella fusione e dal giusto dosaggio di queste componenti sia nata la lunga, luminosa, invidiabile carriera del più longevo professionalmente parlando degli chef d'orchestra italiani, Angelo Cinico, detto Angelini.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 10:03.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

0: è mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La Fiat 500 Classica venne offerta in vari tipi di carrozzeria, tra questi c'era anche la giardiniera, la versione a passo allungato di 10 cm, ovvero una specie di station wagon a due porte. Il motore posteriore non permetteva l'allungamento della vettura, pertanto questo viene modificato, pur mantenendo la cilindrata invariata, per collocarlo sotto il vano a bagagli. Dopo l'intervento, l'auto ricavata è più lunga di 21 cm e offre più spazio sia sui sedili posteriori sia nel bagagliaio. Inoltre, la nuova parte posteriore era più squadrata del resto dell'auto. Ora il portalone è incerneriato lateralmente e si apre insieme al lunotto. Le prese d'aria si spostano sui montanti posteriori. La simpatica giardinetta nata nel 1960 rimase in produzione fino al 1968. Durante lo stesso anno cominciò la seconda vita per il modello. La casa automobilistica Autobianchi, che faceva parte del gruppo Fiat, riprende l'assemblaggio della piccola auto che ora si chiama Autobianchi Giardiniera 500. Fino al 1977, l'anno dell'introduzione definitiva della produzione, l'Autobianchi apportò diverse modifiche alla vettura. Tra le modifiche più importanti spiccano i finestrini posteriori, che ora si aprono a compasso e non a scorrimento laterale, l'assenza dei baffi cromati sul frontale e le prese d'aria nere.
0: Come avete potuto sentire, anche gli amici dei Balcani, che spesso ci creano qualche problema sui 711 kHz con il fenomeno della propagazione, apprezzano la 500, soprattutto la giardiniera. Ma noi non ci facciamo troppi problemi e adesso ci ascoltiamo un brano che ci parla di una 500 blu.

0: Ma la 500 non finisce mai di stupire. Lo sapevate che si può anche elettrificare la 500 vintage?
1: Esiste un modo alternativo per dare una nuova vita alle auto d'epoca e godersele tutti i giorni, anche in città. A Torino, un ex tecnico informatico trasforma in elettrica un'icona assoluta dell'auto, la 500 storica.
2: Arriviamo ad avere un prodotto totalmente nuovo, con della nuova tecnologia a bordo. Non abbiamo più il motore a vista, ma abbiamo un propulsore elettrico.
1: I pacchi batterie sono due, collocati al posteriore e sotto il cofano anteriore, per un'autonomia di circa 100 km.
2: Qui abbiamo ricavato sotto il suo fregio originale la presa di ricarica Meneghez, quindi per attaccarci alle colonnine pubbliche.
1: Anche all'interno si è fatto un lavoro filologico. Lo strumento col disegno originale integra un display digitale, c'è la chiave elettronica come sulle auto moderne e lo stereo Bluetooth.
3: Questa 500 su cui sono seduto dove va?
2: In Giappone.
3: In Giappone?
2: Assolutamente sì, è per il museo del 500 in Giappone.
3: Io avrei un desiderio, posso provarne una?
2: Ci mancherebbe.
3: Allora, divertentissima anche da guidare, devo dire. Certo, adesso che arrivo qua in curva non posso fare la doppietta, però a qualcosa bisogna pur rinunciare. Comunque va anche veloce.
1: Le officine Gentile recuperano qualsiasi auto d'epoca, le cifre necessarie non sono da paperoni e ci sono tanti vantaggi.
2: Le vetture sono completamente ecologiche e sono pari a un veicolo elettrico di nuova generazione, quindi i permessi ZTL, i parcheggi, tutto quello che può essere il bollo sono inclusi, diciamo.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
4: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

oggi Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13 e 7 minuti.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Dicono che ognuno ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code per un incidente sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Origio Ovest in quest'ultima direzione. Sulla 9 Milano-Chiasso abbiamo un altro incidente con incolonnamenti tra Fino Mornasco e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sul tratto appenninico dell'Autosole code per un veicolo in panne tra il bivio A1 Variante e Badia in direzione Firenze. Proseguendo verso Roma abbiamo un altro veicolo in panne con incolonnamenti tra Firenze Sud e Incisa. In corso uno sciopero di 24 ore del comparto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione terminerà alle ore 2 di notte di venerdì 12 giugno. Prosegue il tour della Mille Miglia con oltre 400 vetture storiche. In data odierna è la volta della Versilia in Toscana per proseguire verso Siena a Piazza del Campo. Dopo pranzo nel pomeriggio il tour prosegue nella Val d'Orcia e passato il lago di Bolsena e il lago di Vico nel Lazio si conclude la corsa nella capitale. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
3: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
2: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhzhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con dei missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
3: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della caccia dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
2: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code per un incidente sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Origio Ovest in quest'ultima direzione. Sulla 9 Milano-Chiasso abbiamo un altro incidente con incolonnamenti tra Fino Mornasco e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sul tratto appenninico dell'Autosole code per un veicolo in panne tra il bivio A1 Variante e Badia in direzione Firenze. Proseguendo verso Roma abbiamo un altro veicolo in panne con incolonnamenti tra Firenze Sud e Incisa. In corso uno sciopero di 24 ore del comparto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione terminerà alle ore 2 di notte di venerdì 12 giugno. Prosegue il tour della Mille Miglia con oltre 400 vetture storiche. In data odierna è la volta della Versilia in Toscana per proseguire verso Siena a Piazza del Campo. Dopo pranzo nel pomeriggio il tour prosegue nella Val d'Orcia e passato il lago di Bolsena e il lago di Vico nel Lazio si conclude la corsa nella capitale. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del Lazio.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come dire con la pescola piccolo? No! Monaco di Bavaria, sì, col campioni del mondo!

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria dell'Emilia Romagna. Sulla 1 Milano-Bologna per lavori questa notte tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione di Milano. Con lo stesso orario chiusura anche tra la 14 Adriatica e il raccordo di Casalecchio verso Firenze. Si lavora di notte anche sulla 14 Adriatica chiusa dalle 21 alle 6 tra Faenza e Forlì verso Ancona. E sempre tra le 21 e le 6 l'autostrada sarà chiusa anche verso Bologna tra Imola e Castel San Pietro. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go. Un album, come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 16 e 32 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
7: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
8: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
5: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità! No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
0: Sono le 17 e un minuto.
8: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi, con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza, che non muore mai. Mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

rotto il cazzo della puzza di piscio delle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

rotto il cazzo della sicurezza. Come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

E adesso che farò non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. DK Pearl, con l'album Talking Heavy, ha consolidato un posto di rilievo tra le voci principali della nuova generazione blues, già vincitore del Blues Music Award con una voce da soul bluesman e una meritata reputazione di performer dal vivo, offre un blues fresco e ricco di emozioni. Pare che sia l'erede di B.B. King, il tempo ce lo dirà. Questa è A Little Taste, qui a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, figlio di Greg Allman, e alla guida della Devon Allman Project con Blues Summit e un disco di stars con Kriston Kingfish Ingram, Larry McRae, Jimmy Hall, Robert Randolph, che partecipano più o meno sulla 50, sul 50% dei brani compresi nell'album. Devon concede a loro la ribalta mettendosi volontariamente in disparte. Il risultato è uno dei dischi più blues della sua discografia. Dal figlio di Greg Allman, Devon Allman, qui a Me and Blues.

Mentre Mary Staple è una delle figure più longeve della musica americana, con Sand and the Beautiful World, nonostante i suoi quasi 90 anni, dimostra il suo grande talento. Un disco che abbraccia 7 decenni di canzoni americane e include rivisitazioni di brani senza tempo e musica originale. Tra gli ospiti Buddy Guy, Bonnie Raitt, Derek Trucks e altri di grandissimo spessore. Questa è la bellissima Beautiful Strangers, Mary Staple.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Al panorama delle voci femminili abbiamo sempre dato ampio spazio durante il corso delle puntate di Me and Blues. Una tra queste è Irma Thomas, che insieme ai Galattici, che hanno unito le loro forze, così la leggendaria regina del soul di New Orleans tira ancora il meglio di se stessa nell'album Audience with the Queen. Il disco segna una svolta, 8 canzoni nuove di zecca, scritte appositamente per la sua voce calda e intrisa di blues, oltre a una rivisitazione del classico di Nancy Wilson. Questa è Where I Belong. Per voi qui a Me and Blues.

Le grandi voci femminili non si smentiscono mai, anche quando gli anni sono un pezzo in avanti. Abbiamo già parlato di Mavis Staples, che ha sempre occupato uno spazio importante nella scena di New Orleans. Sand and a Beautiful World è stato un lavoro eccelso, dove la Staples interpreta brani storici come questa Everybody Needs Love del grandissimo Eddie Hilton, un bianco con la voce nera che ha collaborato con i grandi del rhythm and blues come ad esempio Otis Redding. Qui per voi Mavis Staples.

Mentre il viaggio di Mary Bridge Davis come cantante blues è iniziato nel 2002 con una jam session di insieme a Robert Lockwood Jr. una sera a Cleveland, in Ohio, e ha avuto l'opportunità di suonare con il maestro in diverse altre occasioni future, tra cui un concerto di beneficenza per l'uragano Katrina nel 2005 in compagnia di Bud Millers. In quel periodo incontrò la sua prima band. Col tempo, visti i successi della Davis, si è aggiudicata un'audizione pubblica per il musical di successo Love Janice, quando avevano bisogno di una nuova attrice cantante protagonista per interpretare Janis Joplin. Fece un provino e tra circa 150 attori ottenne il ruolo principale. Questa è Master of Disguise, Mary Bridge Davis.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto.

National Grammy Awards. Insomma, un ottimo musicista che oltre a lavorare per gli altri realizza dei lavori interessanti come solista. Questa Every Dog Has Its Day per voi, Kirk Fracture, qui a Me and Blues.

Mentre Devon Allman porta un cognome pesante, ma una volta intrapresa la carriera di musicista, non ha replicato ostinatamente quello che suo padre, Greg, o suo zio, Duane, hanno creato e reso immortale come gli Allman Brothers Band. Tuttavia Devon ha sempre cercato una sua personalità, non restando fermo su una linea stilistica ben precisa, perché desideroso di ampliare i suoi confini, come testimonia la sua discografia, tra dischi solisti e quelli in condivisione, da ricordare quell'inciso insieme al figlio del famoso Dickie Becks. Questa da Blue Summit e After You, Devon Allman.

altro personaggio che torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni è Chris Tonking Fish Ingram. Originario di Clark Slade, è consapevole di appartenere a un angolo di mondo privilegiato. Nelle sue dita, dentro quel tocco, ci sono Chicago, il Mississippi, il Texas di Freddie King e la Memphis di Little Milton, mentre la sua voce abbraccia il soul e il suo sound incontra il rock blues più autentico. Hard Rock è un bel disco, ma leggermente distante dai precedenti che lo hanno reso famoso. Questa è Nothing But Your Love, Chris Tonking Fish Ingram, qui a Mean Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code per un incidente sulla 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Origio Ovest in quest'ultima direzione. Sulla 9 Milano-Chiasso abbiamo un altro incidente con incolonnamenti tra Fino Mornasco e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sul tratto appenninico dell'autosole code per un veicolo in panne tra il bivio A1 Variante e Badia in direzione Firenze. Proseguendo verso Roma abbiamo un altro veicolo in panne con incolonnamenti tra Firenze Sud e Incisa. In corso uno sciopero di 24 ore del comparto ferroviario che coinvolge il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione terminerà alle ore 2 di notte di venerdì 12 giugno. Prosegue il tour della Mille Miglia con oltre 400 vetture storiche. In data odierna è la volta della Versilia in Toscana per proseguire verso Siena a Piazza del Campo. Dopo pranzo nel pomeriggio il tour prosegue nella Val d'Orcia e passato il lago di Bolsena e il lago di Vico nel Lazio si conclude la corsa nella capitale. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, il nostro appuntamento consueto con Passione Jazz. Entriamo in una puntata monotematica che oggi vogliamo dedicare al grande Miles Davis, o meglio l'imperatore del jazz, come è stato definito uno dei re del jazz del Novecento, per la sua capacità proprio di testimoniare lo stile più classico, ma di svilupparlo continuamente con svolte memorabili, stilistiche, capaci di condizionare quella che è stata la scena, di influenzare musicisti di ogni generazione. Miles Davis, originario dell'Illinois, trovò la sua patria musicale a New York, dove cominciò con Charlie Parker, ma presto si rese indipendente. Tutti i decenni, dagli anni 40 agli anni 80, ultimo periodo di attività prima della morte che sopraggiunse nel 1991, hanno il marchio di almeno un suo album storico. Quindi ricordiamo Birth of the Cool del 1949, Kind of Blue del 1959, In a Silent Way del 69, Beaches Brew e On the Corner 1970 e 1972, Man with the Horn del 1981. Un trombettista che dire magistrale, ma anche un compositore avveniristico, un leader amato e temuto nello stesso tempo, una star del mondo dello spettacolo, con la sua passione per il pugilato, per le auto sportive e le belle donne e la vita trasgressiva. Allora io direi di cominciare un po' a presentare anche quello che è praticamente il primo brano che ho scelto per voi. Vi dico subito, è particolarmente impegnativo, una durata decisamente importante. Parliamo di Autumn Leaves. Joseph Cosma, il poeta Jacques Prévert, scrissero nel 1945 una delle più famose canzoni del Novecento, Le foglie morte, tradotta negli Stati Uniti da Johnny Mercer con il titolo di Autumn Leaves. Il brano ebbe molto successo nelle versioni cantate, proprio a cominciare dalla celebre canzone di Yves Montand, ma anche di più come standard strumentale molto diffuso nell'ambito jazz. Questa versione, quella che vi voglio far ascoltare, risale al 1958, due anni dopo che Nat King Cole aveva cantata come tema guida dell'omonimo film diretto da Robert Aldrich. È il primo pezzo della facciata di Something Else, l'album che Miles realizzò con il quintetto del sassofonista Cannonball Adderley. In quegli anni Adderley era un maestro del contralto con una venatura molto funky che intrigava sia il pubblico del jazz ma anche la critica, e per il suo talento, oltre che per la sua allegria e la personalità indipendente, aveva attirato l'attenzione di Miles, che già nel 1957 lo aveva chiamato nella propria band. Adderley ebbe la fortuna di partecipare ad alcune delle sedute più importanti della carriera di Davis, collaborando alla realizzazione di Milestone del 1958 e Kind of Blue del 1959 e altri titoli che sono rimasti nella storia del jazz. Something Else spicca in tutta questa serie di collaborazioni. L'album venne pubblicato a nome di Cannonball Adderley, ma sostanzialmente il leader fu Miles, che in quel periodo aveva un contratto in esclusiva con l'etichetta Columbia e non poteva spendere il proprio nome come leader in dischi di altre etichette. Ascoltando questo brano riesce chiaro a tutti chi è il protagonista. La tromba con la sordina disegna una melodia molto poetica dopo una intro particolarmente esotica presa in prestito da un'idea di Hakma Jamal, un pianista che Davis avrebbe sempre considerato un punto di riferimento. Miles si lancia in un assolo che sviluppa con una passione misurata, in contrasto con il sax alto di Cannonball, intenso ed estremamente dinamico. Meravigliosa anche l'incalzante batteria di Art Blakey, altro frequente compagno di musica di Miles in quegli anni. Davis presenterà la sua versione di questo brano di Autumn Leaves agli stessi francesi al Festival di Antibes del 1963 e lo riproporrà poi in scaletta l'anno seguente come testimoniato dall'album In Europe. Che ne dite? Andiamocelo ad ascoltare. Autumn Leaves.

Beh, siamo partiti veramente molto bene ascoltando e ritrovando questa Autumn Leaves, che poi è stata incisa esattamente nel 1958, il 9 di marzo. Ecco, questo era il primo brano di questo nostro speciale tutto dedicato all'imperatore del jazz Miles Davis, che prosegue ovviamente con un altro brano. Durante una seduta con la Blue Note Records nel maggio del 1952, Miles Davis recuperò un particolare tema, la cui malinconica melodia è tratta da una canzone popolare svedese, Ack Värmland. Il brano risale all'Ottocento, è stato più volte ripreso in ambito anche classico, si affermò come standard del jazz a partire dal 1951, quando il sassofonista Stan Getz tenne un tour nell'Europa del Nord attingendo al repertorio dei brani locali. Dear Old Stockholm sarebbe stato poi ripreso da diversi interpreti come Miles, appunto, come Paul Chambers e soprattutto John Coltrane, che in studio l'avrebbe fissata con una memorabile interpretazione nell'album Impressions. Per la seduta del 9 maggio del 1952, Miles allestì una splendida band dove musicisti esperti come ad esempio il batterista Kenny Clark e il bassista Oscar Pettiford si accompagnavano a dei musicisti emergenti come ad esempio Jackie McLean, Gil Coggins, J.J. Johnson. Nonostante le sue condizioni fisiche non fossero buone, Miles suonò veramente in quell'occasione in un modo esemplare, impressionando il pubblico. Il materiale di quella seduta venne raccolto in un 78 giri a 10 pollici con il titolo di Young Man with a Horn. Nel 1956, in epoca di long playing a 33 giri, fu riedito con il titolo di Miles Davis All Star Volume 1. E allora abbiamo Miles Davis, ovviamente, Johnson, Jackie McLean, Gil Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clark alla batteria. Questa registrazione, ripeto, del 9 maggio del 1952 che ci ascoltiamo, si intitola Dear Old Stockholm.

È il momento di passare a un altro brano, ovviamente. Il brano si intitola Yesterdays, ma non c'entra con Yesterday dei Beatles, va detta questa cosa. È una celebre ballata scritta nel 1933 dal compositore Jerome Kern su testo di Otto Auerbach per Roberta, un musical che poi sarebbe diventato anche un film. Artie Shaw l'avrebbe ripresa nel 1938, poco prima di Billie Holiday, e da lì una lunga serie di cover vocali e strumentali, da Art Tatum a Helen Merrill, da Ray Charles a Sinatra e a Barbara Streisand. Miles aveva già registrato questo brano un anno prima per l'etichetta Prestige con il sassofonista contralto Lee Konitz come session leader. Quella registrazione era strutturata con Miles che eseguiva l'introduzione, passava poi il testimone da protagonista a Konitz. In questo caso invece Coggins suonò l'introduzione al pianoforte, una melodia poetica, mentre Miles eseguì la melodia principale, una esibizione piena di tensione che andava proprio a delineare un mondo delicato e sereno. Anche questo brano venne pubblicato sul 10 pollici di Young Man with a Horn e poi riproposto in Miles Davis All-Star volume 1. Cosa dire ancora di questo brano? Direi che forse più che dire è meglio andarlo ad ascoltare. Quindi ricordiamo Otto Auerbach e Jerome Kern, Miles Davis, Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clark. La registrazione è del 9 maggio del 1952.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Siamo così giunti ad un altro momento importante per quanto riguarda la nostra scaletta odierna dello speciale tutto dedicato a Miles Davis. Parliamo di un altro brano molto interessante che si intitola Tempus Fugit, uno dei brani che Miles incise nell'aprile del 1953 nel corso della seconda seduta di registrazioni per la Blue Note. In quel periodo Miles non aveva una band personale, ma spesso si esibiva dal vivo con J.J. Johnson e i fratelli Jimmy e Percy Heath. In quelle occasioni riusciva a suonare in modo molto rilassato, dando al pubblico delle belle emozioni e quasi l'impressione che si trattasse di una performance informale, così, tra amici. Il pezzo l'aveva scritto il pianista Bud Powell in un momento delicato della sua vita, mentre era in cura con problemi psichiatrici. Nel febbraio del 1949 Powell l'aveva ufficialmente registrato con il contrabbattista Ray Brown e il batterista Max Roach, insieme ad altri brani che il produttore Norman Granz aveva pubblicato in uno storico 10 pollici, il volume 1 di Bud Powell Solos per la Norgran. Il titolo era una citazione latina che poteva sembrare un vezzo, ma indicava anche qualcos'altro. Filo conduttore del brano era infatti la velocità, il rapido scorrere del tempo che spingeva i pianisti di nuova generazione oltre i canoni classici del loro strumento. Una volta adottato il pezzo, che nelle discografie jazz figura anche come Tempus Fugit It, Miles prova un arrangiamento un po' più sofisticato, ma si attiene un po' a quella che era la filosofia di Powell e lascia così fluire grande dinamismo. La tromba del leader è in primo piano, ma è centrale la batteria di Art Blakey, che nel suo gioco ritmico svaria fino a comprendere un divertente intermezzo afrocubano. Il brano è diventato con gli anni un classico della storia jazz ed è entrato nel repertorio di molti grandi pianisti, a cominciare da Chick Corea e non solo, come dimostra per esempio anche una celebre cover di Stan Getz. Compositore Bud Powell, Miles Davis, Johnson, Jimmy Heath, Gil Coggins, Percy Heath, Art Blakey e la batteria, come sempre. Data di registrazione 20 aprile 1953. Tempus Fugit, Miles Davis.

Ed ora passiamo a una romantica ballata che appartiene un po' al lotto di nastri della terza seduta di Miles Davis alla Blue Note, quando Miles abbandonò la formazione a cui si era precedentemente affidato, optando per un quartetto. Il gruppo ridotto indicava probabilmente una maggiore fiducia in sé dopo i gravi problemi che avevano ostacolato la carriera di Davis nei primi anni 50. It Never Entered My Mind era stata scritta da Richard

presi al fascino di questo brano. Lo stesso Davis, 2 anni dopo, tornò su quelle tracce, riarrangiando il pezzo con il pianista Red Garland, il contrabbassista Paul Chambers e Philly Joe Jones alla batteria. È bello comparare le due versioni, quella della Blue Note, quella che vi faccio ascoltare, e l'altra che è possibile trovare su Working, che è uno degli album chiave del periodo dell'etichetta Prestige. Ricordiamo dunque Lawrence Hart e Richard Rogers, quali parolieri e compositori, Miles Davis, Horace Silver, Percy Heath, Art Blakey. La data di registrazione 6 marzo 1954. It never entered my mind.

Prima seduta Blue Note del 1952 e come già Yesterdays, realizzata in quartetto senza Johnson e McLean, si tratta di una ballata scritta nel 1932 da Irving Berlin e poi diventata popolare l'anno seguente quando il regista Archie Mayo la inserì nel film The Life of Jimmy Dolan. In Italia La seconda Aurora, titolo italiano, nell'interpretazione in questo caso di Jack Fulton con l'orchestra di Paul Whiteman. Una famosa melodia che poi è stata ripresa da grandi interpreti come ad esempio Billie Holiday, Ella Fitzgerald, il grande inarrivabile Frank Sinatra, ma anche fuori dall'ambito jazz, se si ricordano versioni R&B e rock di Isley Brothers eppure Eric Clapton. Miles suonò per la prima volta il brano nel 1947 quando faceva parte della band di Charlie Parker, ma si trattava di una performance ancora ingenua, acerba. 5 anni più tardi Davis era molto cresciuto e proprio How Deep Is The Ocean è un buon metro per valutare i progressi compiuti. Emozionante la languida introduzione e l'intreccio finale con la tromba del leader che va a confondersi con il pianoforte di Kill Coggins. Andiamocela ad ascoltare, dunque, How Deep Is The Ocean, Miles Davis.

0: Ancora qualche notizia relativamente soprattutto al rapporto di Miles Davis con l'etichetta discografica Blue Note. Dal 1952 al 1954 Miles incise proprio per la Blue Note 3 volte, come abbiamo già raccontato. Il 9 maggio del 1952 registrò 6 brani, poi finiti su un 10 pollici edito con il titolo Young Man with a Horn, a cui seguirono nel 1953 Miles Davis volume 2 e nel 1954 Miles Davis volume 3. Ai tempi delle prime 2 sedute Miles non era ancora uscito dalla tossicodipendenza ed è una sorta di miracolo che le sue performance siano state tanto calorose e appassionate. Con un enorme sforzo di volontà riuscì a ripulirsi e nella seduta del 6 marzo del 1954 si presentò in studio in perfetta forma e anche ricco di idee. Fu uno dei suoi momenti più luminosi come trombettista e anche come leader di una formazione che in quell'occasione annoverava assi del calibro di Horace Silver, Percy Held e Art Blakey. In molte delle incisioni Blue Note si coglie una tensione tipica di Miles e allo stesso tempo una sensazione di rilassatezza. Non è un caso. Lion prestava molta attenzione a ricreare un ambiente familiare perché gli artisti si sentissero a proprio agio e potessero esibirsi al meglio, quasi come fossero a casa loro. Ringraziando Lion per la promessa mantenuta e sentendosi proprio in debito con lui, nel 1958 Davis accetta di registrare ancora per la Blue Note, anche se un contratto in esclusiva lo lega alla Columbia. L'amico Cannonball Adderley in quel momento non ha vincoli contrattuali e quindi per Something Else si spende il suo nome come leader, anche se chiaro chi nell'occasione dirige le sedute e stabilisce il clima sonoro. Non a caso Alfred Lion sulla scatola della Master Tape farà scrivere leader Miles Davis. Vogliamo infine ripercorrere proprio velocemente a tappe la vita di Miles Davis. Nel 1926 nasce a Dalton in Illinois, l'anno seguente la famiglia si trasferisce a St. Louis nella stessa regione. 1939 riceve in regalo da suo padre una tromba e nel 1944 si trasferisce a New York per frequentare la Juilliard School of Music, che abbandona poco dopo. Nel 1949 le prime collaborazioni con Gil Evans ed esce Birth of the Cool. 1952 l'inizio della collaborazione con l'etichetta Blue Note, che frutterà, come abbiamo detto, 3 capolavori dal 52 al 54. Nel 1957 escono Walking and Cooking, tra gli album più rappresentativi del suo periodo con l'etichetta Prestige. Nello stesso anno firma per la Columbia e debutta con Round About Midnight. Nel suo quintetto c'è niente proprio di meno che John Coltrane. 1957 ancora, in Francia incide la colonna sonora del film Ascensore per il patibolo, diretto da Louis Malle. 1958 per la Blue Note regista Something Else, che per ragioni contrattuali esce a nome di Cannonball Adderley. 1959, l'anno di Kind of Blue, uno dei sommi capolavori del jazz. 1963 debutta il suo più famoso quintetto, quello con Hancock, Ron Carter e Tony Williams. 1969 il suono cambia con In a Silent Way e prende decise connotazioni elettriche con Beaches Brew. Nel 1975, dopo un periodo di funk jazz che fa scandalo, interrompe l'attività e si isola per 6 anni. Nel 1981, grande ritorno con The Man with the Horn. Nel 1986, chiude dopo 30 anni con la Columbia e passa alla Warner Bros. Infine, 1991, muore all'età di 65 anni a Santa Monica, in California. Torneremo ancora a parlare di Miles Davis, perché una sola puntata non può bastare a raccontare e a farci ascoltare questo immenso artista. Ma per questo nostro appuntamento è tutto. ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Un saluto e alla prossima da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: ragazzate.
1: Yeah.
2: Nothing to do with it.
3: You make me think!

0: e soprattutto inedita. Oggi abbiamo direttamente fra Bergamo e Brescia una formazione attiva dal 2022, elettro rock italiano, sperimentazione elettronica. Loro sono i Luminol, col loro sound inconfondibile, energico e melodico. Conosciamoli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e oggi ho il piacere e l'onore anche di ospitare i Luminol. Ciao,
2: ciao
1: ragazzi.
2: Ciao.
1: Nella persona di
2: Daniela
3: Santo.
1: Voi venite da l'Interland Brescia Bergamo.
2: Esatto.
1: Ci siamo conosciuti tempo fa.
2: Sì,
1: anche, insomma,
2: sì.
1: Devo dire che i ragazzi hanno i numeri e sono anche brave persone e simpatici. Quindi
2: grazie.
1: Hai fatto una bella presentazione.
2: Infatti.
1: Diciamo. Ok.
2: Molto gentile.
1: Allora, adesso facciamo i formali. Adesso mi metto formale, faccio un po' le domande quelle serie.
2: Ok.
1: No, Luminol, chi l'ha trovato, la genesi del gruppo, dove vi siete conosciuti, così un po', Fabri. Riassumi un po' queste cose.
2: Benissimo. Allora, prima di tutto il nome Luminol. Sì. L'ho pescato, diciamo, non proprio a caso, ma un po' sì. Al di là della passione per i crime, ma non è stato proprio quello. Volevo solo una parola che riassumesse un qualcosa. Qualcosa di lucente, un qualcosa di strano.
1: Lucente sicuramente.
2: Infatti, Luminol è nato così, un po' per fantasia, un po' per caso anche.
1: Sono le cose migliori anche.
2: Sì, sì, sì.
1: E oltre voi due, Luminol chi sono anche?
3: Rispondo io?
2: Sì, perché sei tu.
3: Vabbè, abbiamo Alessandro che è qui con noi e Flavio.
1: Che è la mente occulta, Alessandro.
3: È la mente occulta dietro il gruppo e poi Flavio il batterista.
1: Bene, quattro insomma.
3: Siamo quattro.
2: Quattro.
1: Ok, influenze musicali, io ho letto che siete electro rock, electro shock a questo punto anche. Ditemi qualcosa che avete ascoltato finora, insomma, anche mai un album che mi consigliate magari. Via.
2: Lascio fare a te questo, sei l'esperto.
3: Esperto, vuoi sapere esattamente il nostro genere o vuoi sapere l'album che ci ha influenzato?
2: Entrambe.
1: Allora, sicuramente magari gli artisti che mi ha influenzato e allora, anche un album che magari...
3: Diciamo che noi abbiamo di base artisti completamente diversi.
1: Che è buono,
3: Che è nato, buono. È nato tutto tra la fusione delle nostre passioni, delle esperienze precedenti. Diciamo che abbiamo cercato fondamentalmente di mescolare il rock con la musica elettronica basandoci molto però sul nostro gusto personale, un po' anche a caso fondamentalmente, perché le cose sono uscite anche un po' per caso. Se dici un album di un qualcosa, almeno a me, che mi può aver influenzato, sicuramente è Rebel Yell di Billy Idol.
1: Wow,
3: a me personalmente,
1: wow.
3: Dalla quale io sempre...
1: Cyberpunk, ragazzi.
3: Sì, esatto.
1: Rebel Yell è un album fantastico, con Out of the City.
3: Però, esatto. Però a me, poi non so, magari per lei e per gli altri può essere diverso, ecco.
1: Tu?
2: Ma confermo quello che ha detto Santo a livello generico, nel senso che proveniamo comunque da generi diversi, ognuno ha il proprio cuore, il proprio retaggio musicale. E quello che facciamo semplicemente è: dai, proviamo questo riff. Ah, bene, io ci metto questo. Come peraltro succede in tutti i gruppi, insomma, nascono le cose così in stanza, come
1: testi,
2: idee.
1: I testi chi li scrive?
2: I testi li scrivo io, perché devo anche interpretarli, quindi.
1: È difficile, già, sì. Già è difficile così. Dici,
2: esatto, quindi è il caso che. Boh, me li imparo, me li scrivo e poi ve li racconto. E poi ve li racconto, esatto, sì.
1: Arriviamo ad oggi, arriviamo a voi. Che singolo presentate oggi? Il titolo e anche la genesi, come è stato creato, l'arrangiamento, eccetera, eccetera.
2: Allora, oggi presentiamo Cyber Love, si chiama.
1: Cyber Love.
2: Cyber Love, sì. E appunto dicevi tu, genere cyberpunk, sì. Sì, ci siamo. È proprio inquadrato in questo, inquadramento è quello, sì. Ed è la storia. È la storia di un ragazzo, un gamer, che si innamora dell'avatar nel gioco in cui
1: ci
2: si trova dentro.
1: Ci sono anche dei film comunque questo
2: sì,
1: senso.
2: È molto attuale, esatto, può essere. Wow. Sì. E quindi raccontiamo questa storia.
1: Bello come. Dove vorreste vedervi fra 2 anni, diciamo? E anche qual è il messaggio che vorreste portare, insomma, cioè dice, da 2 anni ci troviamo e mi dite: Marco, siamo riusciti a fare questo.
2: Beh, speriamo prima di tutto di esserci ancora, di suonare ancora. No, beh,
1: musicalmente.
3: Di esserci ancora musicalmente.
2: Musicalmente, noi speriamo di continuare a produrre nuova musica prima di tutto. Sarebbe bello già da 2 anni avere fatti altri 2 album, per esempio, ed aver calcato altri live, altre esperienze. Ci si spera sempre comunque.
1: Ben chiaro,
2: sì, sì,
1: perfetto,
2: sì.
1: A volte a questa domanda molti mi rispondono: ma non so, vediamo, pace nel mondo. Se voi avete proprio
2: sì, no, chiari, certo, insomma. Ovvio, sì, sì.
1: E se qualcuno cerca il

0: siti, nelle piattaforme digitali, nei social, dove vi trova e soprattutto con che dicitura vi trova?
1: Allora, prima di tutto Instagram come Luminol trattino basso Electro Rock, mentre su Facebook, il classico Facebook, Luminol, dovrebbe essere proprio Luminol, come ci trovate.
0: Avete canale YouTube anche eventualmente?
1: Sì.
0: O su Spotify? O...
1: Sì, Luminol Brescia Bergamo, BSBG, lì trovate tutti i nostri video. E altri social che abbiamo, Spotify. Luminol,
2: sì, Luminol. Quelli.
0: Sì. Diciamo che la valigia è bella piena, insomma.
1: Sì, sì, ovunque abbiamo dei semi ovunque, ecco.
0: Ragazzi, avete le idee chiare, siete anche simpaticissimi, potete suonare e avete le idee, anche le carte giuste. Anche.
1: Grazie.
0: Direi che dal mondo live, Radio TV è tutto. Marco Weiss e Luminol, stay rock.
3: Cyberlove.

grazie. Vi sono piaciuti i Luminol? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Sono le 23 minuti.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5353.
6: Amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

0: Ehi ehi ehi ehi, questo è Racconta Vinile, non è un sogno, è la verità, puntuali come orologi svizzeri, le 21.03, tonde tonde, anzi quadrate, non so di che forma, comunque anche questa leggenda degli orologi svizzeri, prima o poi qualcuno me la racconterà, me la spiegherà, perché non ho capito che differenza c'è tra un orologio svizzero e un altro in quanto a precisione. 348-7607-907 per partecipare alla serata bellissima, perché stasera andiamo via con un filo di gas. Io posso anche lasciare la regia, andare qua di fianco e lasciare che la trasmissione prenda il suo corso, perché è un pezzo grosso della radio, per cui non c'è problema farla. So, non è il tuo momento, già sono 50 euro di penalità questa, attenzione, ancora non avevo aperto il microfono, lui ha parlato e questo si sa benissimo, è una delle regole base. Va bene, allora, beh, facciamo, diventiamo un pochino più, come si dice, un po', facciamo un po' di atmosfera, no? Così, con il background giusto e poi dopo ci diamo su. Ok, buonasera Andy Persico, signore e signori, non ho gli applausi perché ormai sono un po' anacronistici, ci sento solo da un orecchio solo stasera.
1: Buonasera. Bruno, buonasera, anzi a un solo orecchio di Bruno, buonasera a chi ci sta ascoltando da casa, dalle macchine, dai device più incredibili che ha MRC. È un piacere essere qui, Bruno, grazie per l'invito che ho accettato molto volentieri e pronto a entrare a MRC.
0: Hai visto che ha messo la tua bio, eh? Senta, sì. Prima di tutto ho regolato i microfoni per la tua voce, perché c'è una capienza polmonare che ormai ho dovuto metterli in modalità ascolta poco, senti poco microfono. No, alla grande. Ho messo la tua bio su Facebook perché...
1: Sconcertante. L'hai detto che è sconcertante?
0: No, non ho detto niente. Io l'ho fatta apparire, comparire come la tua. Cioè, praticamente sembrava farina del tuo sacco.
1: Allora, non è sbagliata, è reale, perché comunque racconta la mia vita.
0: È quello che è inquietante.
1: Il problema, l'inquietanza di questa bio è che l'ha creata l'intelligenza artificiale in maniera autonoma. Mio figlio gli ha chiesto: ma chi è Andrea Andy Persico? Ed è venuta fuori questa roba qui, roba che non mi ricordavo neanche io, tant'è che ho detto aspetta bene che me la tiro giù, perché così ci aggiorno anche il CV, il curriculum.
0: Ma ti chiedo una cosa, ma tu c'hai il profilo LinkedIn?
1: Sì.
0: Ok, sì, vedi, sì, già, sì, questo, sì, certo. Già questo aiuta un po'.
1: Però voglio
0: pensa
1: dire...
0: che io non ce l'ho, ok? Nessuno sa, o pochissimi sanno, che comunque io sono Bruno La Voce. Molti credono, ma il tuo cognome?
1: La Voce, il cognome,
0: è tutto
1: chiaro.
0: Attaccato, no? Ok, anche Facebook pensa che sia, ogni tanto mi manda, beh, la spunta blu, io non li cago neanche, perché ovviamente sono una truffa vivente, ok? Però nonostante questo ha una chat, tipo chat GPT Pro, no?
1: Sì.
0: Ho chiesto, ma chi è Bruno La Voce?
1: Io dico sì, ma non ne so niente.
0: Caspita, è venuto fuori il cognome. Cioè, peggio della Digos, no?
1: Che io non ricordavo neanche il tuo cognome, ecco. L'hai detto tu,
0: ecco.
1: Cioè, non me lo ricordo io.
0: Nessuno lo sa, neanche io, quasi me lo dimentico, non so neanche io. Mi
1: tu sei chiamare. Bruno La Voce, io sono Andy, e finisce lì.
0: Io firmo dappertutto così, cioè proprio se devo
1: Bruno
0: firmare,
1: The Voice.
0: Bruno La Voce, no? Perché
1: no, se sei all'estero voce, diventa The Voice,
0: giustamente,
1: comunque
0: giustamente,
1: devi far
0: giustamente.
1: Vedere.
0: Diventa Brown The Voice o...
1: Bruno.
0: Oh, come Sergio La Croce mi chiama Brian The Voice, quando mi chiama.
1: Brian The Voice. Salutiamo anche Sergio.
0: Ma sicuramente vedrai che a un certo punto al 348-7607-907 arriveranno dei messaggi. Ma volevo dire che sì. Io ho fatto un colpo di marketing, perché quando ho visto ho detto, di solito, non sapendo io né leggere né scrivere, no? Mi affido completamente agli ospiti, faccio la mossa di dire, sai, il format è così, mi devi scrivere tu, che così sui social metto e io riesco a fare il post con un certo rendimento, con dei bei numeri, no? Ma quando ho letto la bio, dove c'erano riportate delle cose sensibili, nel senso che è chiaro che è un personaggio che è legato al calcio, allo sport,
1: sì.
0: Bisogna usarla così, no? Poi in più è sconcertante, così abbiamo impegnato un po' per sputtanare l'intelligenza artificiale, questa grande macchina che questo grande occhio che ci guarda. Per cui
1: ragazzi, tutto quello che era stato pronosticato 50-60 anni fa si è verificato.
0: Ma guarda, guarda, guarda, ho un piacere essere qui con te, perché noi comunque siamo dei cazzo di analogici, no?
1: Sì, eh.
0: Ecco, per cui noi siamo, attenzione, mettete in AM, ascoltate questo programma in AM, perché per prima di tutto Andy ha portato i suoi dischi e chiaramente, ecco, ti volevo fare una domanda che ci avevo nel cuore, no? Questa è una, visto che stasera iniziano i mondiali, no?
1: Sì.
0: Ecco, ascoltami. Rispondi sinceramente, però.
1: Sinceramente.
0: Se ci fossero, se ci fosse stata anche l'Italia dentro, no? Saresti venuto, raccontami.
1: Assolutamente sì.
0: No, no, no, perché non possiamo
1: farlo. Guarda, non sto scherzando, anche perché a me sinceramente dell'Italia interessa poco. Io sono tifoso, non mi definisco uno sportivo.
0: Dilla tutta, dilla tutta.
1: Io non mi definisco uno sportivo. Io sono tifoso del Bologna, punto. L'Italia con i giocatori del Bologna io la guardo stravolentieri, perché mi rappresenta. L'Italia senza i giocatori del Bologna mi rappresenta poco. Ma come, non saprei neanche come spiegartelo. Il mio amore per il calcio non è verso il gioco del calcio, è viscerale verso il Bologna, che è diverso. Cioè, il fatto di aver potuto fare in diretta dall'Olimpico il 14 maggio del 2025 il prepartita ufficiale del Bologna su Nettuno Bologna 1, Bologna Milan, per me è stato una cosa meravigliosa.
0: Sto facendo dei gesti,
1: esatto,
0: che voi non potete
1: apotropaici,
0: vedere.
1: Non potete, esatto. Non potete vedere.
0: Onanistici.
1: Esatto, da bagno, mettiamola, esatto, così. E stessa cosa quando mi hanno dato la linea sia Nettuno Bologna 1 che ETV da Riyadh.
0: Ai ai ai.
1: Per le finali di Supercoppa Italiana, la semifinale con l'Inter, poi la finale con il Napoli. Ed è stata un'altra esperienza della mia vita, che, ragazzi, non tanto per essere a Riyadh, sarei potuto essere anche al Bitone, il vecchio campo che c'era,
0: esatto,
1: in zona Ponte Vecchio, ma è perché ero col Bologna, ero con l'altro amore della mia vita. Io ho due amori grandi della mia vita, che sono la Cristina e Alessandro, che sono mia moglie e mio figlio.
0: Giustamente.
1: Ma c'è l'altro amore, la mia amante, quella che mia moglie definisce l'amante, che è quella vestita di rosso-blu che va in campo.
0: Che va quest'anno bene, che va la... bene, ah, approvate, approvate.
1: Io...
0: L'amante va bene. No, vabbè, non ti dico niente, perché sai benissimo che comunque anch'io io sono stato un amante, poi abbandonato, ho avuto delle delusioni, per cui, ma sai che anch'io,
1: sì,
0: non è
1: lo so che
0: col
1: anche
0: Bologna
1: tu...
0: non lasciamo stare, perché anzi delle due sono scappato, perché sennò non sarei qui a questo punto, magari chissà dove sarei, magari, no? Per cui non ti dico niente. Sul basket non condividiamo le stesse...
1: No, no.
0: Non però no. Interrompiamo qui, perché sennò dopo andiamo sul, dobbiamo,
1: insomma,
0: mettere,
1: mi toccava, se me lo ricordavi prima, mi portavo come triste Venezia di Charles Aznavour.
0: Sì. Vaffanculo, dai. Te la sei cercata, eh? Ok. Così,
1: e siamo a posto. No, vabbè, ci sta, dai.
0: No,
1: da piccione a bava, questo,
0: okay. Boh, te l'ho detto che non sono stato io un
1: l'hai tirato fuori tu la pallacanestro.
0: Sono io,
1: quindi...
0: un poco di buono che vado a stuzzicare il can che dorme.
1: Sono un poco di buono, ce l'ho, In chinotto degli schianti. Ciò sono un poco di buono.
0: Io sono un poco di buono, nel senso buono, però attenzione.
1: No, guarda, ti posso assicurare che sarei venuto lo stesso, anche se ci fosse stata l'Italia, perché mi hai chiamato tu.
0: Ah, ok, questo, insomma. Però voglio
1: questo
0: dire,
1: questo te ne do atto.
0: Voglio dire che io sono uno che trama, per cui non so, adesso
1: sei
0: è giugno.
1: Un film.
0: È giugno, no? Stiamo andando verso, insomma, la fine, questa è l'ultima puntata per raccontare della stagione, ovviamente.
1: Sì.
0: Ok, per cui ho scelto proprio di venire, ho fatto quelli di Radio Armadio perché avevo degli interessi come direttore artistico.
1: Grazie.
0: Ok. Poi ovviamente Andy, sono successe delle cose come che non possiamo raccontare, delle cose che riguardano il karma della gente. Cose diciamo,
1: gira la ruota, e poi
0: gira,
1: torna
0: la ruota, gira. Comunque la ruota è girata e ho avuto il piacere e la fortuna di ritornare con Andy agli stessi microfoni, eccetera, eccetera. Per cui, però, ho degli interessi e lo ammetto. Ho gli interessi.
1: Con interessi.
0: Io ho gli interessi. Io devo tenere dietro ai miei interessi. Cioè,
1: sono
0: interessi. No, vabbè, quello. Quello è un altro conto. Se farai degli errori.
1: Birrino dopo, no? Birrino dopo.
0: Birrino dopo.
1: Guarda, li farò apposta per poterti offrire una birra.
0: Appunto, perché? Perché comunque qualcosa, oltre a fare, a sviluppare questo povero format che sta diventando un luogo di prostituzione, mia, no?
1: Non degli... Prostituzione intellettuale, esatto. Specifica, no, esatto. Perché sennò ti chiedono,
0: sì,
1: le tasse.
0: Esatto, no, esatto. No, nel senso che sta diventando un po', lo uso anche per instaurare rapporti, no? Fare, brigare. Però. chiaramente sbrighiamo la... vedrete che dischi che si è portato, almeno io sono contentissimo, siamo della stessa generazione, ma io faccio anche i miei interessi, cioè nel senso, bolle in pentola qualcosa ascoltatori, per cui la prossima stagione sentirete delle cose sicuramente nuove grazie alla prostituzione organizzata in questo
1: intellettuale
0: organizzata,
1: ricordo,
0: in questo programma. Va bene,
1: ti propongo una sfida. Hai mai preso una querela l'ultima puntata?
0: No, io non posso.
1: Vogliamo prendere... parlare 10 minuti di Garlasco prima della fine?
0: No,
1: vuoi
0: no,
1: essere querelato anche tu?
0: No, ma io guarda, perché tu vuoi parlare male dei K, no, delle cose.
1: Io i K, io gioco solo donne, cioè Jack e...
0: No, però semmai, visto che comunque adesso a parte tutto, visto che stiamo parlando di bio, sì, hai già il disco il 45 su, che dopo parliamo di dischi, ma abbiamo già usato 13 minuti del nostro tempo, solo
1: ma
0: chiacchio.
1: È bello parlare.
0: Questa non è cazzo di radio di flusso, noi qui si parla. Se si ha qualcosa da dire bisogna parlare.
1: No? Non è un citofono, esatto. Te la ricordi questa,
0: esatto,
1: dicitura?
0: Non è un citofono.
1: Non siamo un citofono. Esatto.
0: Allora, fuori onda... parlavamo di, cioè, di un personaggio, ok, che
1: sì,
0: quando avvicinerai quel personaggio lì, ok, alla fine di tutte le potrei dire, ma voi potresti rilasciare un'intervista a una radio sociale indipendente che siamo noi?
1: Secondo me non dice di no, perché è nel suo stile. Beh, è nel suo stile,
0: esatto,
1: e con il resto del Carlino, che saluto la redazione di Imola con la quale collaboro da qualche mese, e come sa anche l'intelligenza artificiale, ringrazio,
0: esatto,
1: e vabbè, riescono gli articoli, quindi è inutile.
0: 60 euro è una cosa.
1: 70?
0: No, dico no, 60 euro ti ho detto prima del esatto, bancomat, no? Che
1: esatto,
0: parlavamo 70, davanti al
1: parla 70, prova 70 a vedere, prova se te ne regala 10
0: euro, no,
1: in più, no. esoso, un milione.
0: No, comunque ci sta che questa cosa del... Allora, diciamolo, io qua rappresento la radio e dico che siamo veramente... proprio rammaricati per il fatto che ci sia in galera un quasi sicuramente innocente, o comunque che non sia minimamente la sicurezza che sia colpevole,
1: allora,
0: oltre ogni ragionevole dubbio.
1: Bravo. In Italia si va in galera quando viene sancito dalla Corte che al terzo grado di giudizio tu, al di là di ogni ragionevole dubbio, tu sia colpevole e le prove parlino. E Stasi non è andato in galera al di là di ogni ragionevole dubbio.
0: Assolutamente. Cioè, questo
1: e questo è un
0: chiaro
1: dato di fatto.
0: Ma anche queste
1: fine
0: due assoluzioni non hanno nessun peso.
1: Certamente,
0: livello...
1: tant'è che il ministro della giustizia Nordio dice dopo due assoluzioni non si può condannare una persona. Aggiungerei anche, e lui non l'ha fatto per comunque questioni interne loro, non si può andare in galera anche perché il assoluto ragionevole dubbio esiste.
0: No, ma
1: in
0: anche
1: questo caso c'è.
0: È chiaro, se io passo due gradi di giudizio e in due mi assolvono, dopo si crea
1: due
0: anche
1: giudici diversi.
0: Ma anche se ci fossero magari delle prove abbastanza non indiziarie, ma delle prove abbastanza. Ma se passo due gradi di giudizio come assolto, si crea un grandissimo ragionevole dubbio.
1: Bravissimo.
0: Ma proprio oltre.
1: Però il problema dov'è? Che lì Garlasco non è altro che uno spin-off, usiamo un termine dello spettacolo, lo spin-off di altre tre tronconi di indagine. Io più che Garlasco, che, del quale mi interessa dal 2007, perché comunque per me è stata palese da subito che non fosse quello che era indagato il colpevole, ma fossero altri, e credo di essermi sbagliato anche su chi fosse, ma lo vedremo poi solamente alla fine,
0: perché nessuno sa ancora, non sono neanche chiuse le indagini.
1: No, esatto, poi attenzione, tutti dicono è stato sancito che ci sia solo una persona sulla scena del crimine. No, è stata sancita solamente il fatto che una persona abbia commesso il fatto, ma sulla scena del crimine nessuno ha parlato di una o più persone.
0: Stiamo facendo racconta vinile crime. Però a parte questo,
1: crime. Però è stato bello questi minuti.
0: No, ti vorrei dire due cose, cioè, per, così dice, apriamo un... Allora, la prima è che nel mio cuore, anche se avevo grande rispetto per l'arma dei carabinieri, ce l'ho tuttora,
1: sì,
0: no?
1: No, però non deve mai cambiare.
0: Se dovessi capitare su una scena del crimine, no? Ho la sfortuna di essere il primo, sicuramente adesso tendo ad avvertire la polizia, anche
1: esatto,
0: perché c'è la scientifica della polizia ha una storia.
1: No, è la prima scientifica, esatto, al mondo, cioè, la nostra scientifica italiana, la scientifica della polizia di Stato italiana sulle tracce di Lombroso è stata la prima polizia scientifica al mondo.
0: Poi la seconda cosa che ti volevo dire, sottoporlo alla tua autorevolezza giornalistica.
1: Grazie.
0: È che secondo me, poi dopo non so, vedremo poi come succederà, secondo me Garlasco, con ovviamente le appendici che hai fatto, è una apocalittica, è una replica apocalittica questa volta di Mani Pulite.
1: Okay, sì, però cioè, dal punto di vista dei media.
0: Esatto, e non solo, anche dal punto di vista, secondo me, della magistratura. Anche,
1: sì, anche. C'è una certa... Diciamo che ha portato sopra al livello della panna, sai quando metti sul latte che viene sulla panna, il latte fresco, ha portato a determinate situazioni. Magistratura, però secondo me questo sarà un grossissimo spartiacque per quanto riguarda il media. Il mainstream e quello invece dei social dati da YouTube e altri
0: è successo da qualcosa,
1: tantissimi programmi che vengono fuori, tantissimi software che ti permettono di parlare tranquillamente senza problemi, e qui secondo me sarà la vera rivoluzione.
0: E i professionisti dell'informazione, che un po' hanno fatto una figura di come si dice? Di, secondo me, in
1: di
0: certi
1: guano. Facciamo di guano.
0: Sì, sì, stavo per dire di merda, ma non so di se guano. era appropriato. Sono cambiate le cose proprio perché la gente comunque si informa da un'altra parte, sta cercando ovviamente. E noi, ad esempio, noi siamo un canale che ha la possibilità, certo, di sviluppare, magari. Per adesso, sai, abbiamo bisogno di un telegiornale che serve come... Però noi, sai, siamo testata giornalistica, no? Per cui potremmo anche cercare di mettere in piedi qualcosa che si discosti. Ma tu che cosa vuoi fare? Mi vuoi rovinare il format? Sei venuto a fare cosa?
1: Io sono venuto visto che sei venuto ad invitarmi qui, io ti porto quelle che sono le mie minime conoscenze.
0: No, ma come siamo arrivati qua a fare racconta vinile crime che dobbiamo mettere? C'hai
1: perché
0: già il discorso?
1: Ti avevo detto se volevi prendere una querela in 5 minuti.
0: Ma che
1: perché cosa? La prendono tutti? Scusami, perché noi non dobbiamo prendere, siamo insieme, siamo in due, tu di chi sei amico? Di Andy, tu di Bruno la voce.
0: Sì, ma non funziona mai. A parte che io non ho problemi che Bruno la voce querelano Bruno la voce, possono fare. È come querelare la Bugalalla che è sotto un'altra,
1: che spettacolo,
0: che è in un altro stato.
1: Dado, che spettacolo! Veramente la rivelazione. Secondo me la donna 2026 è lei.
0: Sì, no, ma poi c'ha dietro comunque
1: c'ha una redazione da paura, ragazzi. Non pensiate.
0: È come,
1: che
0: se, ti,
1: solo
0: come
1: lei.
0: Se ti fa, esatto. Come se ti facessi da manager io, no? Dietro a te, che tu sei già una certa. Sicuramente cambierebbero le cose. Dopo un po' non ci farebbero più entrare da nessuna parte.
1: No. L'aspettavo la stronzata che arrivava. Infatti, eccola lì.
0: No, però capito che. Bugalalla sì. Tanta roba.
1: No, Bugalalla è sicuramente quella, lo streamer che ha cambiato radicalmente il modo di intendere un servizio giornalistico, perché è stata la prima, ma veramente la prima, a proporre integralmente tutto quello che è passato dalle intercettazioni telefoniche agli iscritti a qualsiasi cosa sia passato per...
0: Le hanno fatto guerra subito dicendo questo è ingiusto, come fanno ad andare le intercettazioni? È tutta roba legale.
1: Certo.
0: Cioè lei sta mettendo in atto un diritto di noi cittadini, anche
1: che
0: perché,
1: abbiamo tutti.
0: Anche perché quando un giudice emette una sentenza, la fa in nome del popolo italiano.
1: Bravo,
0: che siamo,
1: e siamo
0: noi. Ok, per cui se fa delle cagate, cioè siamo noi a farle, vengono spesi dei soldi, certo, perché non è che è tutto gratis. Nel senso, ce la mettiamo noi la freschina. Okay?
1: No, ma non c'è nulla di regolare. Oltretutto, lei trasmettendo dagli Stati Uniti, ed è questa la cosa bellissima. Che ti fa capire come qua siamo indietro anni luce. Lei non è perseguibile perché c'è come giustamente mi suggeriva Bruno, c'è il quinto emendamento. E il quinto emendamento in America, negli Stati Uniti, poi noi siamo abituati a parlare dell'America, è veramente scritto nel cielo. Cioè tu alzi gli occhi nel cielo invece del mega presidente, non so, c'è il quinto emendamento.
0: Certo.
1: Questo è quanto. Vogliamo tornare ai dischi?
0: Dai,
1: facciamo un po' di vinile.
0: Signore e signori, questo è Racconta Vinile, finisce qui Racconta Vinile Crime e adesso inizia il Racconta Vinile Vero.
1: Allora, Racconta Vinile Vero. Allora,
0: dimmi un
1: partiamo,
0: po' il primo disco.
1: Partiamo dal primo disco che ho scelto. Il primo disco che ho scelto, che è Tanti Auguri di Raffaella Carrà, che ricordiamo perché comunque è scomparsa, ma era il disco che mettevano per tenere buono l'Andy piccolino, che rompeva le scatole in casa, i miei volevano fare le pulizie, volevano sistemare, giocavano a bestie, facevano le loro cose. Per tenere buono Andy cosa facevano? Rumore di Raffaella Carrà e Tanti auguri. Rumore non l'ho trovato, ma Tanti auguri sì. Quindi io inizierei con questa, Bruno, se tu sei d'accordo.
0: Prima perché... ti devo leggere un messaggio perché non ho la capacità di tradurlo. Nonostante il direttore mi abbia bannato, puntini di sospensione, vi ascolto sempre e volentieri. Forza Bologna, un cuore rosso e uno blu. Ciao ragazzi da Ferro.
1: Grande Ferro dalla Toscana. Ferro, ti voglio tanto bene, mi segue sempre e io seguo lui.
0: Chi
1: perché...
0: è che l'ha bannato?
1: Chi è il direttore?
0: Ah, non lo so chi è.
1: Chi è il direttore, chi è il direttore? Di questa radio?
0: Scrivi che... No, ah, di questa radio l'ha bannato?
1: Sì.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Ah, è Ferro... Ah, Ferro...
1: Ferro.
0: Ah, il direttore l'ha bannato.
1: Il direttore l'ha bannato.
0: Ma da dove l'ha bannato?
1: Non lo so, però io Ferro gli voglio sempre un mondo
0: di
1: bene.
0: Ciao Ferro, anch'io.
1: Grande Ferro.
0: Mix by Ferro.
1: Mix by Ferro, tifosissimo anche lui del Bologna.
0: Anche grande conoscitore del tennis.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Grande esperto di
1: dalla Toscana. Gli
0: dalla
1: diamo,
0: Toscana,
1: e gli diamo un'abbracciatona. Proviamo a mettere sul primo disco. Cosa
0: non
1: dici?
0: Lo so, fai tu. Qua mi stai rovinando il format. Fai come vuoi. 50 euro, signore e signori. Ha già fatto un piccolo errore che io valuto in 50 euro. Questo non è un sogno, questa è Raffaella Carrà e sono le selezioni di Andy.
1: Sentimo cosa ti faccio ascoltare.

0: qui si parla fuori onda.
1: Posso entrare e raccontare con questa canzone qui all'Isola Verde a Modena? Mi ricordo che partiva sta canzone, come bello far l'amore dal Trieste in giù, con un nostro amico portato in spalla da 5-6 persone, che come bello far l'amore dal Trieste in giù veniva mollato in mezzo alla pista da un metro, anzi da 2 metri d'altezza.
2: Che dolore.
1: Bellissimo. Bellissimo.
2: Che dolore.
1: Che
2: bene,
1: serate. Che serate.
2: Bel pezzo però questo qui, signori. Ma attenzione, ma usa su e giù lì del... Cioè no, no, quello è il pitch, quello davanti, lì, vedi. Sì, ci abbiamo attrezzatura.
1: Ma, ah,
2: esatto, quello
1: qui.
2: Ci vuole il brevetto.
1: Non lo sapevo.
2: Di secondo grado.
1: Non mi è stato spiegato.
2: Eh beh, ma apposta, comunque sono 50 euro, già hai sbagliato, perché prima hai appoggiato la puntina, tuc che saltata.
1: Ma sono stato io, perché l'ho appoggiata a mano, cosa che non fa più
2: euro.
1: Nessuno.
2: Il notaio, ragazzi, sicuramente con la sua profonda sensibilità.
1: Lo compriamo con 20 il notaio, non c'è,
2: sì,
1: nessun,
2: no,
1: tipo.
2: È incorruttibile questo notaio nostro. Anzi, lo salutiamo, ciao notaio. Vabbè, comunque, io il primo disco mi è piaciuto, però ti devo dire la verità, quei 10, 12, 13 minuti iniziali di...
1: Ti sono piaciuti.
2: Sì, di racconta vinile crime. Ma come lo chiameresti un programma mattiniero, come un contenitore mattiniero, tipo dalle 9 alle 11, di tutto un po', ma prevalentemente, insomma, magari di fatti di cronaca, visto sotto un altro aspetto, come...
1: Ma oddio,
2: dai, pensaci, dimmi che disco è.
1: Se dovessimo farli a te sarebbe bellissimo. Comunque adesso ti porto negli Stati Uniti, perché Sheila and Be Devotion. Io andavo a comprare sempre i dischi con mia mamma. Io e mia mamma siamo praticamente coetanei, perché mia mamma ha 16 anni più di me. Quindi andavo con mia mamma, io avevo 4 anni, 5 anni, e mia mamma andava alla Casa del Disco, alla UPIM, che c'era in via Mazzini, e comprava i dischi. E per me era uno spettacolo, perché assieme a questo qui di Sheila and the Be Devotion, mi ha comprato Orzo Way, insieme a un altro mi ha comprato Vobinda, che erano...
2: Cioè, Orzo Way spaccava.
1: Ragazzi.
2: Noi ne abbiamo fatte anche rap, diverse versioni, c'era tipo...
1: Bellissimo.
2: C'era un mio amico che aveva suo padre aveva la 126, si chiamava... Vito, questo nostro, sì, amico, e loro avevano fatto Orzo Way con la 126 di Vito, cioè proprio trasformate tutte le canzoni.
1: Bellissimo,
2: che bello, mi stai facendo tornare giovane, benché insomma abbiamo...
1: Ma ragazzi, lo siamo noi giovani, perché l'involucro purtroppo è quello che è, ma l'interno è ancora fresco paglia.
2: Ma cosa vuol dire che l'involucro è quello che è?
1: Beh, abbiamo più di 50 anni, Bruno, c'è poco da fare.
2: Dai, 50, tu poi hai 8 mesi in meno.
1: Ah, praticamente un giovane. Cioè, in fasce.
2: Tu ancora
1: fasce.
2: Non puoi capire che cos'è. Quando
1: me marcord. Quando ieri a me che tu gave Bulgarel, me marcord.
2: Quando sarai 8 mesi, che mi avrai raggiunto negli 8 mesi, capirai che mondo è 8 mesi avanti.
1: Perché me lo so. Che te ti è in cunesca. Questa è Gigi, la canzone di Andrea Mingardi. Tanta roba.
2: Beh, dai, parlare bolognese starebbe. Anche questa è una cosa che mi interessa molto.
1: Però me al
2: Ascord Bulgari, benissimo, anche a me.
1: A Bologna, si te.
2: Però pensa che ci ascoltano anche in Finlandia, quando sento, già in italiano penso che sia suoni un
1: Finlandia,
2: po'.
1: Finlandia, Mikael Tonen, giocatore finlandese del Bologna.
2: Parla con i giocatori, non c'è problema. No, beh, insomma, la Finlandia è qui dietro, però noi ci arriviamo. Ah, vi do un consiglio, ascoltatori, mettete a 1098 e sentirete la magia della M, anche perché tutti dicono, la M non esiste più, non è vero, sono tutte fandonie, no. Perché la M è ancora viva, noi siamo una rappresentazione di questa cosa, ce ne sono tante altre in Italia, sono tutte ben registrate.
1: Ma poi quanto è bella la M.
2: E poi quanto è bella la M, noi siamo orgogliosamente in M.
1: Ah, fa te. Vado con il disco. Scusa. Vediamo di pagare altri 50 euro, dai.
2: No,
1: vediamo.
2: Stavolta.
1: Devo andare giù con questo.
2: Sì,
1: stavolta,
2: vai giù.
1: Vediamo cosa succede. Ah no, aspetta.
2: Hai sbagliato i giri e sono altri 50 euro. Grande, stasera si fa il grano. Non pensavo, pensavo fossi più...
1: No, non ci ho pensato dal 33 al 43. Ma senti che spettacolo.
2: Sì, ma qui succedono delle cose, viene della gente con dei dischi. Baia degli angeli anche.
1: Questi anni 70, vecchio.
2: Se c'è la Charlotte ancora in ascolto, Charlotte, di qualcosa riguardo a questo. Ah, ha scritto anche Sergio, guarda.
1: La

0: Abbiamo fatto partire la palla di vetro al centro dello studio e poi c'è anche un messaggio molto bello che noi leggiamo, anche se non dovremmo leggere i messaggi della crew, ma c'era questa regola, ma stasera infrangiamo tutte le regole. Allora, in buona sostanza dice: ciao ragazzi, è un grande piacere risentire la voce di Andy su MRC, sono collegato, un saluto a voi da SLC, che sarebbe Sergio La Croce.
1: Sergio La Croce assieme a Bruno La Voce, grandissimo.
0: Ma io lui è la mia croce, io sono la voce, che sai, avendo un cognome così, lui però si chiama diversamente, non è il suo cognome La Croce.
1: È vero. La Cruz.
0: Va molto di moda a Pasqua lui, eh? Lui a Pasqua.
1: È vero.
0: No, ma lo dice lui, eh? Ah, è fortissimo Sergio. Ascoltate Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, che va in onda lunedì dalle 21 alle 22.30 sempre. Mi raccomando, ascoltatelo soprattutto il prossimo lunedì, perché sarà un'operazione molto importante per Sergio, perché fa delle cose in più, mi ha chiesto delle skill, come faccio a fare di regia, no? Perché
1: è proprio lanzatissimo,
0: a 20-30 persone in radio.
1: Lui ha tanta passione ed è anche comunque molto bravo, questo bisogna riconoscerlo.
0: Certo, è un personaggio ormai, è lanciato. Pensa che era un suo sogno, pensa che quando ha detto: dai Sergio, vieni a fare radio con me, c'ho questa cosa per le mani, mi dice no, no. So.
1: Anche lui è una giovane promessa.
0: Dice: ma sai, non sono all'altezza. Ma cosa? Ma tu sei, ma fidati di me, io sono Bruno La Voce. Ma bellissimo, bellissimo. Guarda, che ti devo dire? Una selezione mi ha fatto tornare indietro nel tempo.
1: Ma continuiamo ad andare indietro nel tempo, perché adesso rimettiamo i giri a 45, perché adesso ripassiamo al 45. Vedi come sono bravo, basta poi dirmelo una volta.
0: Sì, sei già a 100 eurini.
1: Esatto, 100 euro nel giro di 25 minuti di trasmissione, che mi verranno condonati.
0: Sono
1: anche perché
0: 36 minuti.
1: Anche perché 36 minuti di trasmissione, anche perché tu i 100 euro me li fai immaginari, io te li faccio veri.
0: Cioè, non ho capito, scusa.
1: L'ho capito io, hai capito benissimo anche tu. Tu me li fai immaginare i 100 euro, che io ti pago una birra e siamo pari. Io invece posso arrivare a farteli ai veri, ancora per un po'.
0: Non ho capito, guarda.
1: Ci arriviamo fuori onda. Intanto mettiamo l'altro.
0: Scusa, non è che faccio lo gnori, è proprio, c'ho pochi neuroni. Sono stato tutto il giorno al mare, c'era un vento oggi, no? Sono
1: a Riccione, mi hai detto.
0: Ah, ma certo, io sono il proconsole di Riccione.
1: Cioè, posto meraviglioso, anche Riccione. Intanto scusate se sentite della voce che va e viene, perché sto mettendo su il disco un altro 45 giri. Secondo me uno dei più bei 45 giri del 1978, se non ricordo male. Io vado a memoria, non sono uno che googla, non sono uno che, sebbene Google sappia tutto di me, io di Google non so,
0: no,
1: non
0: chiedi,
1: so praticamente
0: chiedi,
1: niente e questo qui è forse il pezzo che mi lega di più a determinate serate, quando venivano proprio tutti i miei parenti a casa.
0: No, dimmelo, che giocava. Cos'è, che voglio vedere se lo condividiamo.
1: Che cosa?
0: Hai detto che brano è?
1: Ah no, non l'ho detto, perché lo tenevo celato in pathos un po' in partenza. Ti posso dire che è di Alan Sorrenti.
0: Oh, allora questo lo diciamo. L'ho detto prima. Prima ho detto, e avevo anche i testimoni, oggi ovviamente ero con mia moglie, sono andato a Riccione. Stamattina come mi sono svegliato? La prima canzone, perché io quando mi sveglio canto. Allora ho cantato, ho iniziato a cantare e mia moglie mi voleva veramente, mi voleva suicidare.
1: Bambino,
0: mi
1: torna a letto.
0: Mi voleva suicidare, ok. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che. E dopo cosa
1: tu
0: salta
1: sei
0: fuori?
1: L'unica donna per me.
0: Cioè, vedi che sono un sensitivo.
1: Meraviglioso, sensitivo, e te la faccio ascoltare stravolentieri. Eccola
0: che
1: bello,
0: qui. Vai. Dimmi che hai bisogno di me. Altri 50 euro.

0: E allora l'ho fatto partire con poca attenzione, perché comunque c'ha un intro che veramente occupa dello spazio.
1: Sì, poi mi ha anche detto fuori onda la questione che diceva che me li fa lui 100 euro e così, non voglio dire niente, non commento, perché stendiamo un velo pietoso che è meglio che lasciamo stare. Non voglio dire,
0: no, non voglio dire. Però l'ho scioccato perché è rimasto, no ma davvero,
1: No, ma è scioccato perché ci sono rimasto male, dai, non so, faresti mai una cosa così davvero?
0: Ah, fa te? Se sono una brutta persona.
1: Allora niente firma, devi pagare tutti gli errori che fa stasera.
0: No, dopo birrino, no, perché birrino, il birrino com'è me lo fai.
1: Stasera Don Perignon, altro che birrino.
0: No, allora, tu prendi il Don Perignon, io bevo il mio birrino che...
1: No, avevo smesso di bere e in occasione di questa occasione...
0: So già che ci scasseremo, no, come tutte le volte che ci vediamo.
1: Che ci scasseremo, no, non bevo più niente. Grazie. No, tira via il disco perché sennò sono altri 50 euro.
0: No, l'ho già...
1: No, non l'hai tirato su,
0: Non l'ho tirato su.
1: Altri
0: 25, no dai, la metà 25.
1: No, vabbè, dai. No, no, non facciamo delle cose così, perché... Allora, signori, sono le 21.42, questa è Racconta Vinile, anche se sentite che magari parliamo di cose differenti, non si sente parlare di emozioni, però bella musica.
0: No, emozioni, vuoi anche di emozioni? Guarda, te lo dico subito, questo disco qui, che tu sei l'unica donna per me, mi riporta a quelle serate fumose di partite a bestia di tutti i miei parenti, che erano quattro fratelli con quattro consorti, quattro figli, quindi noi nipoti, faceva un casino in giro per casa, e per farci stare buoni, un po' come faceva mia madre quando ero proprio piccolo, con tanti auguri, ci dava dei dischi. E mi ricordo che questo qui di Andrea Sorrenti, avevo 5 anni, i miei cugini 4, questi erano proprio momenti.
1: E dove li facevi girare? Sul giradischi?
0: Sul giradischi, certo. Hai presente quei giradischi a valigetta?
1: Sì, arancioni, della Philips.
0: No, verdi. Non erano della Philips, era della Geloso. Okay, e ce l'ho ancora.
1: Mangia dischi.
0: No, proprio giradischi col piatto e le puntine. No, erano proprio. Fì. Io da piccolo facevo già il DJ. E con mio cugino avevamo fondato. Con mio
1: DJ.
0: Cugino.
1: Facevi
0: mio
1: già
0: cugino.
1: DJ, già perso un pacco di soldi.
0: Ma sì, ma non ti preoccupare, che tanto con me vai sempre. Si finisce sempre bene, non è un problema.
1: Si finisce pari.
0: Anche a 31 finisce pari. E il fatto è che comunque abbiamo fondato questa teleradio ducale che ci registravamo, facevamo le gag, teleradio ducale. E sono passati a 45 anni.
1: Pensa un po', avete capito che sono venute fuori anche le emozioni. Prima abbiamo parlato un po' di legge, un po' di crime, un po' di cose, fatti che comunque vi coinvolgeranno, perché prima o poi questa cosa di cui abbiamo parlato all'inizio, sembra che facciamo del gossip, ma guarda che secondo me quello che ho detto, la mia premonizione che comunque riguarda tutti, è vero. Anche tu la pensi così,
0: Sì, assolutamente tutti. Sì. E tu di premonizioni sei bravo, perché comunque ne prendi diverse. Io
1: sono
0: non vedo assolutamente
1: sai
0: nulla.
1: Sai che se tu lo giri di 35 gradi.
0: Ma perché io purtroppo...
1: Se passi 35 gradi sono 50 euro.
0: Essendo però, diabetico, caro Bruno...
1: Sì, ma non trovare delle scuse adesso, certificati medici, cose...
0: Non ho coscienza del fatto di quello che sto facendo.
1: Anch'io non ho coscienza.
0: Con la puntina. Va bene, dai, va bene così. Al limite pagherò 50 euro.
1: Aspetta, questa volta offro io, dai.
0: Offri tu stavolta?
1: Sì, mi impiego.
0: Devo aver preso il solco giusto se offre lui. Perché...
1: No, vedrai. Proprio.
0: Vediamo.
1: È che sono un ragazzo di cuore.
0: No, però posso dirti...
1: Al contrario
0: questo qui,
1: di te.
0: Questo qui, Bruno, avevo 8 anni. Bellissimo. Perché è del 1981 questo qui. E questo qui è il primo disco che mi è stato regalato in vita mia.
1: Bellissimo.
0: Questo qui è l'LP di Franco Battiato, La voce del padrone, quando ha iniziato un po' a commercializzarsi.
1: C'è qualcuno che scrive: la radio nel DNA, confermato da Iris di Parma. Arrivano dei messaggi così.
0: Garofano, bella Garofano.
1: Bella Garofano, fatti trovare.
0: È lui.
1: No, secondo me si sente che comunque 10 minuti di radio l'abbiamo fatta tutte e due, e questo che emerga è una bella cosa.
0: Sì,
1: anche dei
0: ragazzi,
1: messaggi, grazie.
0: Io anche oggi, 16.30, 18, un'ora e mezzo, bello tirato di radio, me lo sono spappolato.
1: Sì, però non puoi parlare dei programmi di altre radio.
0: Ma io non ho parlato di programmi, ho parlato solo di tempo, e il tempo è di tutti.
1: Vabbè, dai, no dopo, se lo volete ascoltare, ma no dovete ascoltarlo.
0: Leggete la biografia,
1: esatto,
0: che me l'ha fatta l'intelligenza artificiale, apposta per me.
1: No, ma poi basta che leggete il post sulla pagina di MRC, che poi riporta

0: tutto esatto, bene anche
1: però non riguardo. Puoi dire che trasmetta Nettuno Bologna 1, questo non puoi dire.
0: No, non bisogna
1: neanche
0: dire.
1: Neanche che conduco fino alla fine Forza Bologna sabato mattina.
0: Esatto, neanche porta i miei saluti a Barbuti, già che
1: Simone,
0: ci siamo. Facciamo.
1: Oggi mi ha fatto il più bel messaggio che mi può... Guarda, veramente, posso dirtelo,
0: sì,
1: me lo concedi.
0: Cioè, non, è una multa, ma va bene.
1: Pago sti 50 euro molto volentieri. Oggi WhatsApp della radio sono arrivati tanti messaggi, ci mancate già sabato mattina, eccetera, eccetera, va bene. Un bel messaggio, Maria, del direttore, che scrive: mancate soprattutto a me. E farselo dire da Simone Barbuti, e Bruno lo conosce, non è cosa da tutti i giorni. Io lo prendo come un assegno da 1 milione di euro.
0: Sì, sì, io lo conoscevo che eravamo molto più giovani, perché Simone ha circa la mia età, no?
1: No, Simone è più grande. Simone è del 67, se non sbaglio. Sì,
0: sicuro?
1: O 68. O così 67 vecchio? O 68, sì.
0: È un vecchio di merda, Simone Barbuti.
1: Sì, lo dico sempre. Vabbè, ma se lo dice anche lui.
0: No, vabbè, però io lo conosco nei miei 25 anni, per cui ho conosciuto che lui era un cameraman, sai,
1: lui è tuttora,
0: lo zecchino, eccetera, eccetera, no? Anche un regista, sì. Però in quella fase lì io l'ho conosciuto lì, lo Zecchino d'Oro, no? L'Antoniano, in quella fase lì, e era già arcigno lì.
1: Sì.
0: Era già uno che
1: sembra un
0: come posso messicano,
1: dire? No, uno delle bande di El Salvador,
0: esatto.
1: Capito. È lui un grande.
0: È il guapo, è il piccio, è il ciuco. Sembra un messicano, sembra un Malanoce.
1: Lui è il Maradona della regia. Lui è sua emittenza.
0: No, è bravissimo in tutto. Tant'è che lui aveva già una radio. Mi ricordo, sì. Radio Time. Radio, cioè lui era
1: radio Time era 100.2, se non ricordo male.
0: Esatto.
1: 100.
0: Esatto.
1: .02
0: esatto,
1: ragazzi, tanta roba.
0: No, comunque Simone Barbuti è un mito, anzi
1: sì.
0: Salutamelo e questa cosa ci fa molto piacere, perché così riallacciamo anche i contatti con
1: Nettuno
0: Bologna 1, che comunque insomma a noi fa comodo, perché noi lo sport non l'abbiamo, allora l'appalto allo sport dovremmo trovare la maniera di
1: comunque
0: dare.
1: Quest'anno Nettuno Bologna 1, grazie a Radio Nettuno, che è una branca preponderante, compie i 50 anni.
0: Hai capito.
1: Esatto.
0: Beh, vabbè.
1: E il 15 di Bologna 1. Facciamo partire la canzone che ho scelto?
0: No, non lo so, sei tu che parli qui, mi stai mandando in malora. Guarda.
1: No, l'ho preso un po' troppo.
0: È la fine del...
1: Eccola qui.
0: Esatto.
1: È la fine di Summer on Solitary Beach, canzone bellissima, sottovalutata di Franco Battiato, ma è molto molto bella.
0: Esatto, approvo tutto. Sentite lo scricchiolio dei vinili, questa è la prova che A, siamo in diretta, sono le 21:48, B, usiamo solo vinili veri, non quella, sì, robaccia liquida e fluida che sono gli MP3, ok? State attenti a quello che fate, spegnete la TV e accendete la radio in AM.

0: bandiera bianca è quello che serve a noi, Bruno, per uscire da questo periodo di terremoto sociale e giuridico, perché questo è un terremoto giuridico anche.
1: E niente, torna lì, c'è niente da fare, mi vuole rompere il format, qua è cose leggere, facciamo, quando ricomincia la stagione facciamo una cosa crime.
0: Sì, questo è bellissimo, dai, a parte che io, Bruno, ti dico la verità,
1: chiediamo a Bugalalla come
0: con
1: fa.
0: Te potrei parlare veramente di tutto, perché comunque abbiamo una mediocultura che ci permette veramente di poter parlare di tutto tranquillamente.
1: No, vabbè, tu sei un professionista di informazione, non come quelli là, occhio. E io sono l'uomo della strada, anzi direi il ragazzo della strada, scusatemi, sono confuso. Direi che sì, si potrebbe fare, anche perché io poi sono un po' complottista, per cui, capito, queste teorie del complotto, no, un po', no? Non riesce a mettere, non trova il buco.
0: Adesso no, l'ha trovato, ce l'abbiamo. Volevo fare il fenomeno, ma
1: da lontano lanciarlo, come
0: non si vede un palmo da
1: nero. No, io ancora ci vedo, però non ci sento bene da questo orecchio. C'è un problema. Anzi, come sta andando? I livelli sono tutti a posto.
0: No, siamo perfetti.
1: Che sto andando a occhio. Siamo cose bisognerebbe fare orecchio.
0: Non guardarmi, non ti sento. Esatto. Come potremmo chiamare un programma nostro? Non guardarmi, non ti sento.
1: E meno male che non ci dividiamo il cervello, perché sennò la media sarebbe veramente bassa.
0: No, lascia stare. Qui battesimo.
1: Vabbè, dai. Ma no, stiamo ovviamente scherzando, siamo intelligentissimi, bravissimi.
0: Stiamo scherzando adesso.
1: Presentissimi e soprattutto. No, questo ho già visto la copertina, però siamo in radio.
0: È originale, è anche questo un 45, un vinile originale, ragazzi. Umberto Balsamo. Basta dire solo questo.
1: Cioè, capito che robina che gira qua in questo giradischi. Quasi quasi il notaio. Non potrà mai nessuno al 348-7607-907 scrivere: oh, ma che musica mettete? Perché insomma il livello è altissimo.
0: Allora, o è balla o è donna.
1: Ah, perché non sai neanche così?
0: No, sai perché? Perché essendo i nomi più o meno simili, stessa lunghezza, quindi 5 lettere con la doppia in mezzo, diventa un problema. E quindi potrebbe essere anche l'altra faccia della medaglia, il lato, guarda, B.
1: Vedo che anche ci sono dei puntini delle righine, forse in braille puoi provare. Prova a passare il ditino. Svelato l'arcano e anche iniziato da metà.
0: No, non da metà.
1: Dai, tira su e rimettilo dall'inizio.
0: Lo mettiamo dall'inizio.
1: Poi dai, facciamo una bella presentazione, dai. Sì. Fai una bella presentazione.
0: No, avevo paura di sbagliare, ma non ho sbagliato. Dai, Balla di Umberto Balsamo. Balla è una canzone della quale mi sono innamorato dalla prima volta che l'ho sentita, ed ero proprio un bambino, perché avevo Balla cosa dovrebbe essere, dell'80, se non ricordo male, quindi 7 anni. Sì. Secondo elementare.
1: Sì, ma guarda che, sai che sto scoprendo con Racconta Vinile che la nostra generazione era influenzatissima dalla musica, dai vinili.
0: Certo,
1: soprattutto.
0: Ma scherzi, ma la bellezza di ascoltare la musica in vinile, cioè una cosa che sta tornando, perché anche mio figlio ha dei vinili, gli Oasis, tanti altri vinili, ma questa qui è una cosa che è imperdibile.
1: Certo. Ecco, ce l'ha fatta. Signori e signori, questo è Racconta Vinile, ospite qua in studio Andy Persico.

0: Beh, stava mettendo a posto i dischi. Comunque vi prometto che, visto che sono le 21.59, arrivare alle 22.30, c'è ancora delle cartucce di un certo livello il ragazzo qua.
1: Ah, ce ne sono ancora da sentire, anche quella che arriva adesso, dopo Balla di Umberto Balsamo, canzone meravigliosa che ancora adesso riempie pista di varie balea.
0: Beh, comunque, stava dicendo, no, ma l'ultimo non mettiamo una un po' più allegra perché è l'ultima puntata. Ecco, giusto, questa è l'ultima puntata, però ovviamente torneremo in replica, saremo con voi fino in replica tutti i giovedì dalle 21.03 fino alle 22.30 con le repliche di tutta la stagione passata di Racconta Vinile, perché comunque noi torniamo poi verso la fine di settembre.
1: Me lo ridici?
0: Racconta Vinile,
1: bellissimo,
0: così, no?
1: Bellissimo.
0: Vabbè, se no bisogna dare un po'. Stasera proprio l'abbiamo mandato in cacca, abbiamo distrutto il format. Comunque ce ne sono stati, io ho avuto degli ospiti, per fare così un piccolo recap. Ospiti di tutti i generi, no? Vedi che c'è il muro pieno,
1: sì,
0: tra
1: che noi. Voglio firmare anch'io.
0: Ah, certo, lo devi firmare, perché alla fine vicino al Bano, magari, che così sei la personalità più vicina che si avvicina più al Bano.
1: Anch'io.
0: No? O il mago Casanova.
1: Nel sole.
0: No, che oltretutto è venuto, quando è venuto ha detto, beh, quando ha finito che... Detto, vi auguro tanto sole, è venuto è venuta l'alluvione dopo.
1: È arrivato Albano, l'ha picchiato.
0: No, è stato, no, Albano ha detto questa cosa e dopo è venuta l'alluvione, cioè noi abbiamo detto la prossima volta se ci ricapiterà non lo facciamo salutare con tanto sole.
1: Basta
0: a tutti.
1: Un ciao, grazie. Cioè,
0: siamo a posto così, non per scetticismo o malafede o superstizione, ma semplicemente perché la superstizione è la madre dell'ignoranza. Però sai, noi un pochino.
1: Però per non saperne la
0: coincidenze,
1: visto che dei Nobel a noi non ne hanno dati,
0: no, esatto, potremmo anche considerare, anzi io mi considero un ignorante perché il participio passato di ignorante.
1: Ah, tu hai visto De Renzis e mi torni lì,
0: porca
1: e mi torni lì,
0: hai visto che stavo per non l'ho chiusa perché
1: e mi torni lì,
0: mi sono
1: e mi
0: ritratto
1: torni lì.
0: Mi sono ritratto.
1: Ma bravo, sei uno che segue il mainstream, mi piace.
0: No, io non seguo il mainstream.
1: Eh beh, lo dice nel mainstream, eh?
0: No, ma io non seguo il mainstream
1: perché lo dice con Colaprico, se non ricordo male.
0: No, sì, io Colaprico cioè, te lo dico, Colaprico gli sparerei nelle ginocchia.
1: No. È da Don, è simpatico.
0: Ma no, ma non puoi essere, cioè no, dai, no, chiaramente
1: è simpatico.
0: Metaforicamente gli spari nelle ginocchia perché? Perché comunque non puoi andare contro la logica. Cioè, se no sei
1: un, è così.
0: Ma sei un analfabeta funzionale.
1: Ma lui, cioè, non, io tutti dicono "Ah, lo fa per portare le indagini", non c'è. No, lui
0: no,
1: è così.
0: No, è proprio scemo.
1: Punto,
0: no, cioè,
1: punto,
0: nel senso,
1: no, è così.
0: Dici che mi querela?
1: Ma no, l'abbiamo già presa prima.
0: Con la Prico, mi raccomando, Bruno la voce.
1: Bruno The Voice. Brian The Voice.
0: Sì, no, poi non sai neanche dove ho la cittadinanza io, sono ospite qui.
1: San Marino, ecco. Lo dico io.
0: No, che... Dai, un'indicazione per le querele.
1: Certo, chiaramente, Monte Titano numero 6 è lui.
0: Vabbè.
1: Ti porto in giro per il mondo, purtroppo l'artista che canta questa canzone è mancato qualche tempo fa e si chiama Black. E la canzone è Wonderful Life ed è un'altra canzone, è uno di quei classici lenti strappamuttande di quando eravamo,
0: certo,
1: ragazzini,
0: certo,
1: noi.
0: Festine.
1: Però io mi vedo l'Andy che va alle superiori, in terza superiore alle Albini in via Brock Indosso con nel Walkman la canzone di Wonderful Life, chiaramente registrata dal giradischi al registratore spingendo rec play per registrare,
0: certo,
1: proprio come si faceva una volta,
0: Walkman,
1: alla vecchia
0: Walkman. I giovani non possono neanche immaginare la bellezza del Walkman.
1: Esatto.
0: Aspetta un attimo, c'è qualcuno che scrive grande ospite stasera, mi sono letto anche il pippone biografico per saperne di più. Tutto bellissimo fino alla definizione storyteller.
1: Sì,
0: che,
1: ma infatti,
0: che oltre a me anche Comaschi non approverebbe. Vabbè, ma cioè, scusa, ascoltatore, ma.
1: Cioè, ma ha ragione.
0: Ma sì, ma ho capito, ma non hai seguito tutto. Ha detto che quella è la bio fatta da ChatGPT o l'intelligenza artificiale di qualcuno, di suo figlio.
1: Ed è sconcertante, il fatto che sappia tutte queste cose.
0: Sì, ma io ti ho detto, ma prima fuori onda ti ho raccontato del banco.
1: Sì, ma io sono sconcertato.
0: Cioè, l'ho raccontato fuori onda o in onda?
1: No, fuori onda, raccontala anche in onda.
0: Allora, cosa è successo? Sono venuto qui, visto che ero in dolce compagnia e la mia dolce compagnia, la mia dolce metà se n'è andata per i fatti suoi con una sua amica, no? E io dopo me ne devo andare con Andy, non sapevo...
1: Come è amara la vita.
0: Non sapevo che avrebbe perso un milione di euro qua, no? Allora ho detto, ma fammi, dammi due spicci che così almeno siamo separati, ma ok. Allora, siamo andati a far bancomat. Quando ci stavamo avvicinando allo sportello... Ok, adesso non dico, non voglio far pubblicità alla banca, ma l'Unicredit, ma sono tutti uguali, non è che... Allora, prima di tutto, avvicinandoci, mia moglie ha detto, ma quanto prendo? 60 euro, che così ce ne dà 3 da 20, non è... ho detto, ma prendi quello che vuoi, cioè non è che mi stai a chiedere quanto prelevare. Ok, poi sono arrivato davanti e ho detto, guarda un po' che c'è lo spinotto per le cuffie, c'è il volume per le cose, che quello servirà per insomma fare delle tarature. Comunque, se c'è uno spinotto per le cuffie, può darsi che ci sia un microfono da qualche parte. E questo microfono dove è collegato? Sicuramente a un'intelligenza artificiale. E mia moglie ha messo la carta dentro alla slot e è apparso l'importo, 60 euro.
1: Vedi.
0: Capito? È come ti dicevo, se tu vicino al telefono dico, sto cercando un cesso anatomico, tu dopo ti ritrovi le pubblicità dei cessi anatomici, cioè, capito? I banner con...
1: Non posso, questa è una radio seria, no, non posso far battute,
0: no,
1: per l'amor di Dio. Ascoltiamo Black.
0: Dice, non è che fosse Tagliateller.
1: Tagliateller, ecco, questo mi piace già di
0: gli
1: più,
0: al
1: ragù siamo perfetti. Tagliateller ragù. Vado con Wonderful Life di Black. Grazie Bruno, la metto subito. Sentiamo se sono azzeccato.
0: Sei tu comunque che mi porti fuori format. Che bello, dai, balliamo.
1: Brisa.

0: sono sicuro che limonavi con un pezzo così, cioè,
1: te l'ho detto che era uno strappa mutande.
0: Dì la verità.
1: Tu non mi credi,
0: no,
1: ma io
0: sicuramente l'elastico delle mutande con questo brano si
1: un crollo tipo Wall Street del 29.
0: Sì, sì, proprio cadono le mutande. No, bellissimo, c'erano 3-4 artisti che mi facevano sognare in quel periodo e devo dire, insomma, che questo è uno di quelli.
1: Ne vuoi sentire un altro di Lenti?
0: Sì, certo.
1: Dai, poi mi mettiamo un po', però ne sentiamo un altro di Lenti che a me è piaciuto molto anche questo. L'uscita è il 1991 e sono i Poison e ogni rosa ha la propria spina, quindi Every Rose Has Its Thorn, ed è la canzone dei Poison che andremo ad ascoltare. È un classico lento heavy metal.
0: Dove l'hai tenuto quello? In cantiere.
1: Questo qui c'è un po' di polvere. Aspetta, che mentre parliamo di Garlasco.
0: Esatto. No,
1: basta Garlasco.
0: Perché hai detto polvere?
1: Polvere.
0: Polvere.
1: Uscirà.
0: Hai detto polvere.
1: C'era anche quello.
0: Hai presente Askei che dice sempre che lui gli hanno portato via un patrimonio di 50 milioni di euro?
1: È incredibile.
0: E che comunque, sai, o ti presti al traffico grosso di stupefacenti nei container che va al riso. Dice: il riso non è buono, questo riso, lo rimandiamo indietro, solo che sostituiscono il riso con la bamba.
1: Esatto.
0: E arrivano in un aeroporto così che nessuno ca, tipo olio al serio, no? Uno di quegli aeroporti dove ci saranno i controlli ridottissimi, con già magari delle posizioni, non diciamo niente, e poi tornano indietro questi container che vengono
1: lo messi racconta lì, chiaramente in diretta, cioè
0: certo. Con Tosatto,
1: con Andrea Tosatto.
0: Però ho visto che anche Tosatto è stato raggiunto da qualche querela, ma io voglio tu che sei un professionista dell'informazione,
1: dimmi.
0: Ma è possibile che io mi posso perché ce l'ho anch'io un avvocato, sono un buon avvocato, okay?
1: Tu dopo, puoi guadagnare con
0: ti dico il nome del mio avvocato fuori onda. Ok, però voglio dire, se mi metto posso querelare chiunque così?
1: Tu puoi incorrere nella controquerela, perché viene derubricata una querela.
0: Ma non c'è un'incauta querela, non c'è un articolo della
1: si legge. Chiama querela temeraria.
0: Temeraria, che noi incauta non era giusto, è temeraria.
1: Temeraria. Però per cadere in questo devi comportarti in una determinata maniera. Prima di tutto non avere il marito poliziotto, non avere stuole di avvocati che sono pronti a difenderti, e quello che tu hai chiamato incauto a querela, ma è la querela temeraria, è solamente il fatto che tu porti a un numero improponibile di querele che nella maggior parte si rivelano fuffa. Questo è il succo della
0: e affatichi il sistema giudiziario,
1: che
0: anche,
1: poi il fine è quello,
0: fai spendere soldi, una cosa così. C'è anche in materia dei corti dei conti questa. Ma una cosa secondo te, no? Vabbè, a parte l'incauta querela, io ho sentito delle altre robe. Ho sentito delle intercettazioni, sempre, sai, la bugalalla, no?
1: Ogni tanto ti prende questo.
0: Caspita, discorso. No, beh, le intercettazioni fatte, poi senti del 2025, cioè proprio vedi lo sviluppo, che cosa ha fatto Napoleone? Cioè
1: è la vera chiave dell'indagine.
0: Cosa ha fatto? Ha fatto scoppiare delle bombettine, no? Li ha messi un po' e questi parlano, fanno anche da soli, parlano, fanno
1: soliloqui,
0: delle cose che io veramente altro che racis fare dei ci sono dei altri, io sono uno a posto, proprio. No, ho scoperto con tutte queste che io sono proprio a posto, pensavo di essere matto. Andato, sono regolarissimo.
1: Sei straregolare, sono come lo siano il 90%.
0: No, ho sentito che da un'intercettazione che addirittura qualcuno ha detto qualcosa, non sto a fare nomi, sennò ammorbo. Qualcuno ha detto qualcosa, tipo io ho detto: "Ah, oh, sai che Andy agli occhi è diabetico, no? Ok, sì. Però ovviamente calunnio Andy, no?
1: No, è vero, no, hai detto una cosa verissima.
0: Vabbè, allora dico, sai che Andy è un ladro, no? Per dire, ok, benissimo. Cosa succede? Oppure no, sai che Andy è poco regolare, fa delle cose non regolari, cioè influenza magari,
1: sì,
0: non
1: certo.
0: So qualcuno, non so, cioè, ecco, è un giornalista, si fa corrompere
1: per influenzare
0: certo, esatto, certo. Ok, bene, sento questo, io sono la parte lesa perché Andy ha detto delle cose su di me, no, per influenzare l'opinione pubblica. Bene, io scrivo a Andy una letterina dall'avvocato che dice: guarda vecchio, per quello che hai fatto ti hanno visto in tanti, è pubblicato qua e là, sarebbero, io riesco a fare, se andiamo a processo ti querelo, riesco a fare 150.000 euro. Se te me ne dai 30.000 subito, in modo stragiudiziale, ma questo, anche questa è un'estorsione, secondo me.
1: Io la vedo, giuridicamente parlando, come un'estorsione, sì, perché è un'estorsione bella e buona, perché se tu la fai ripetitiva nel tempo può rientrare nel caso di estorsione. Io credo che con tutto quello che stanno facendo adesso e le intercettazioni che hanno, prevedo tempi veramente cupi per questi personaggi, proprio per tutti, a partire dai sociologi, criminologi e criminologhe varie a scendere. Saranno tempi cupissimi.
0: Ma io ho sentito anche dire delle cose contro la procura, cioè allora la procura
1: contro i carabinieri.
0: La procura è un'istituzione dello Stato, e cioè tu se hai addosso la procura è meglio che non esprimi delle opinioni, ma anzi speri che sia terza totalmente.
1: Ma la cosa più brutta che io ho sentito, Bruno, non è neanche questo, perché comunque sai,
0: poco furbi,
1: Populino ragiona in quella maniera lì, è sentire degli avvocati affermati, famosi ormai in pensione, che in TV dicono: ah, ma è colpa della famiglia Stasi se si sono riaperte le indagini, perché le hanno fatte riaprire. Beh, colpa di chi? Di uno che si deve difendere dalle accuse, da una calunnia che piano piano sta venendo fuori, quindi è colpa sua se praticamente si deve sentire in colpa perché ha fatto riaprire le indagini. Ma stiamo scherzando?
0: No, ma beh, poi è un procuratore, cioè, anche se ha se per lui una cosa è una notizia di reato, ha l'obbligo di perseguire.
1: Che poi l'apertura di Garlasco è uno spin-off di altri tre tronconi di indagine.
0: Ma poi fanno tutti dei pastoni, tirano fuori la Costituzione, secondo me non l'hanno neanche mai letta.
1: Ma
0: poi mi conosci, sono un anarchico, non sono di qua, sai, sono uno straniero ospite di questa. Per cui, però, porca miseria, cioè, a un certo punto trattenetevi anche. Nel senso, siete dentro, io non è per dire, però strategicamente sono dentro una cosa così, sto zitto, non vado a dire:
1: oh,
0: i carabinieri sono dei coglioni.
1: Sono uscite delle intercettazioni dell'inviato di Canale 5, rimasto scioccato.
0: Ho sentito anch'io, dice. Quello là si travestiva, quei due erano... Sì. Cosa c'è di male? Ma poi non riesco a capire. Ecco, una Chiara Poggi che viene a scoprire che il suo fidanzato se la fa con un suo amico, ok? Al limite, ok? Io me la vedo così. Al limite è lei che ammazza Stasi. Oh.
1: Sì, bravo.
0: Cioè, capito? Proprio, sono degli squilibrati, ma sono cose che succedono tutti i giorni. Cioè,
1: ma,
0: nel senso...
1: Ma e tu
0: poi,
1: ti rendi
0: tutti
1: conto?
0: Questi pregiudizi. Io, il giornalista che dice: io devo uscire con una che si traveste. Ma perché cosa c'è di male?
1: Dicendo?
0: Abbiamo fatto di tutto per rompere queste...
1: Sei un professionista.
0: Io non sono woke, però... Insomma,
1: no, ho capito, però... C'è un limite a tutto, c'è un limite al quale tu non puoi sopravanzare, e questo sopravanzato io spero che lo releghino nella serie C di...
0: I professionisti dell'informazione. Ma non c'è un albo, caspita.
1: Certo che c'è, allora. C'è l'ordine dei giornalisti, ma scherzerai.
0: Che caspita.
1: E quindi...
0: Allora, voi giornalisti scrivete le lettere all'ordine, dire: oh, allora, questa
1: ma
0: cosa...
1: Ma viene, cioè una roba del genere viene trasmessa anche molto ovviamente dalla procura all'ordine dei giornalisti, che venga richiamato per quanto possa riguardare il discorso delle responsabilità deontologiche. C'è un richiamo anche su queste cose.
0: Perché io non guardo, tu mi hai detto il mainstream, io non guardo niente, cioè guardo solo, ultimamente, guardavo Milo Infante, che è l'unico,
1: sì.
0: Sai perché lo guardavo? Perché ha fatto un...
1: Bravo.
0: Ha ammesso di aver preso un granchio, cioè anche lui si accorto, lui era un colpevolista nei riguardi di Stasi, a un certo punto si è accorto che caspita è innocente e ha cambiato tutto, per cui un uomo libero, un pensatore libero, e io ho iniziato a guardare questa, di solito non guardo quella scatola maledetta perché penso che sia molto probabilmente l'origine di tutti i nostri mali, ok?
1: Sono d'accordo,
0: però
1: concordo.
0: Io ho sempre detto, l'ho detto, no? Ho fatto TV anch'io. La televisione è il diavolo e la radio è Dio.
1: Bravo.
0: E noi ne siamo la prova perché siamo degli angeli.
1: Esattamente. Facciamo ascoltare.
0: Cosa vuoi
1: Poison?
0: Dire? Che parlo troppo?
1: No, perché abbiamo.
0: No,
1: ormai
0: sei tu.
1: Siamo alla fine.
0: Sei tu che tiri fuori sempre.
1: Che ore sono?
0: 22:20, Santa Maria.
1: Andiamo a sentire i Poison con Every Rose Has Its Thorn.
0: Hai capito che musica per me. Rovinatino, questo sono 50 euro.
1: cioè tu scusami, mi stai dicendo ogni cosa che faccio sono 50 euro. Io li pago i 50 euro, però tu sai, legge di Svetlana, io dare 50 euro a te.
0: Sì, ho capito, però senti, ma dove li tieni? In cantiere sotto?
1: Questi ragazzi sono dischi non usati, strausati.
0: No, no, così si sente. Questo è Racconta Vinile in console Andy Persico.

0: Ma sì, ma che genere che mettiamo? Mamma mia, anche se era rovinato, dai, chi se
1: no,
0: ne frega.
1: No, ma sente, si sente come si deve sentire un vinile che ha 30 anni.
0: Beh, certo, certo. Però, però sono i 25. Oh, ti volevo dare una notizia, che comunque noi siamo vicinissimi alla notizia, perché sai che sai chi è che segue con grande interesse questo di cui parliamo stasera, perché è diventato stasera è diventato racconta vinile Garlasco. No, chi è? Brindani, gente,
1: Brindani,
0: no? Esatto, che è quello, il Fonzi a Garofano. No, ma a parte quello, Brindani, vabbè, è il direttore di Gente Carta. Invece il nostro responsabile, come si chiama? Responsabile
1: direttore editoriale.
0: Il nostro direttore editoriale, di ok, testata. Di testata, perché noi siamo testata giornalistica, ok, attestata giornalistica. Ecco, è Davide Burchellaro, che salutiamo ovviamente, è il direttore di Gente Online. Cioè, c'è Brindani.
1: Posso farti una domanda?
0: Prego, prego, prego, mi faccia la domanda.
1: Ti faccio la domanda di farmi tu la domanda.
0: Ok. Che cazzo di... No. Fattela da solo.
1: Non me la faccio.
0: Fatti
1: da
0: una
1: solo.
0: Domanda e datti
1: e mi
0: una
1: do
0: risposta.
1: Anche una risposta alla Marzullo. Esatto. Descrivimi la felicità con un'immagine.
0: Sì.
1: E la risposta è la faccia di Brindani dopo che dà del Fonzi al generale Garofano. Io credo che sia la persona più contenta del mondo in quel momento lì.
0: Ma perché? Cioè, Fonzi non riusciva a dire scusa.
1: No, ho sbagliato.
0: No, scusa.
1: No, ho sbagliato. E non riusciva a dire ho sbagliato.
0: Sì.
1: E questa è la stessa cosa che fa nelle varie capitolazioni sulle indagini il generale Garofano.
0: Cioè, non hanno fatto un errore comunque, sostanzialmente.
1: No, assolutamente, anche perché è veramente tutto un errore e di conseguenza...
0: Cioè, no. Io non riesco a capire veramente, cioè io mi sono messo migliaia di volte in empatia con Stasi, ok,
1: a parte
0: che l'hanno processato per pedofilia, non c'era niente, tutte queste cose che l'hanno distrutto proprio, cioè, l'hanno reso un mostro, no?
1: L'hanno mostrificato, come che, dicono loro,
0: che
1: di non farlo
0: adesso
1: con,
0: proprio
1: no, vergognoso, cioè, vergognoso.
0: Vabbè, a parte che anche fare di nuovo lo stesso errore sarebbe una cosa diabolica. No, ma a parte quello, io non riesco a capire come, cioè, riesco a capire perfettamente che è un gran profilo psicologico sto ragazzo, perché io sarei sbroccato mille volte.
1: Lui è il classico che si mette sulla sponda del fiume a vedere il cadavere, tra virgolette. No,
0: secondo me è un ingegnere. È il fatto che sia un ingegnere anche, è importantissimo, certo. Perché io conosco, ho degli ingegneri anche in famiglia e sono così. Hanno questo come posso dire, questo approccio ingegneristico con le cose, no? Ok, per cui è una forza questa. Io invece spacco tutto, divento, prima di tutto cerco di scappare dalla galera e poi dopo mi regolo i miei conti, lo dico, perché per fortuna non è così, non capiterò mai niente
1: così,
0: una cosa del genere.
1: La cosa preoccupante che può capitare a tutti, quello che è capitato ad Alberto Stasi, è quello il brutto, è quello che ti fa accapponare la pelle. Può capitare veramente a tutti e bisogna stare attenti. Visto Luis da Silva, il ragazzo che è stato prosciolto in primo grado, ma non perché non abbia commesso il fatto, ma perché esiste fondatamente il ragionevole dubbio che non sia stato lui.
0: Cioè, non ci sono abbastanza prove, dai, ragazzi, sono indizi.
1: Non puoi mettere in galera uno con una presunzione di innocenza.
0: Cioè,
1: è
0: non
1: contrario
0: noi.
1: Alla nostra Costituzione,
0: esatto,
1: oltretutto.
0: Esatto. O la Costituzione si usa, perché già in anni passati è stata ben calpestata più e più volte, e io non apro questo discorso
1: dai nostri
0: per
1: stessi politici,
0: rispetto a te,
1: bipartisan,
0: quanto,
1: bipartisan,
0: se no divento
1: bipartisan.
0: Una terra, mi chiama il CICAP, mi chiama me, no, ma a parte questo,
1: o l'ECAP, no, tu l'ECAP, ti ricordi l'ECAP?
0: Sì
1: sai cos'era?
0: Sì
1: era
0: sì.
1: La scuola di specializzazione per i tornitori,
0: esatto,
1: i fresatori,
0: che poi ha cambiato nome
1: ed era in via Bassa dei Sassi, non so se te la ricordi.
0: Sì, che tutti, insomma, c'era un bel...
1: No, via Mattei.
0: In via Mattei sono stati cresciuti i meglio delinquenti lì in quelle scuole.
1: Il metodo alla bolognese dei Bancomat, esatto. Molto probabilmente arriva da lì.
0: Esatto, vedi che qua siamo sempre fuori dal
1: sì,
0: dentro.
1: È bellissimo.
0: Passa la gente.
1: non me ne rendo conto perché sono spalle al vetro, però insomma, visto guardano dentro.
0: Stasera siamo due energumeni, soprattutto tu, ho lasciato la porta, di solito mi chiudo perché sono, succedono delle cose qua nel borgo.
1: Qui nel borgo, dove nella tentacolare Castel San Pietro.
0: Bellissima Castel San Pietro.
1: È bellissima.
0: È bellissima. Va bene, allora, visto che comunque sono le 22.30...
1: Ed è l'ultima puntata, Bruno.
0: È l'ultima puntata, vabbè, questo vi salutiamo, vi saluto, non sono uno sdolcinato, insomma quando ricominceremo lo verrete a sapere, ma io vorrei stare concentrato su di te. Prima di tutto hai l'ultimo disco, sì, che abbiamo già selezionato, allora devo fare un po' di cose. Prima di tutto ti dico che sono sicuro che non sarà l'ultima volta che torni a questa...
1: Su quella anch'io.
0: Ok, perché bolle in pentola qualcosa, o lo farò bollire, metterò sul fuoco le pentole. Poi,
1: del frigione.
0: Esatto, l'acqua per le tagliatelle. Poi devo seguire il format, cioè tu hai perso, mi ha detto il notaio, mi ha scritto un messaggio, hai perso 300 euro, ok?
1: Sì.
0: Per cui allora puoi fare due cose: la prima è pagarmi, ok, ma la seconda, che ti do questa possibilità, è lasciarmi una firma sul nostro Wall of Fame e io ti abbono tutto
1: ma quanto. Io ti lascio la firma perché mi fa piacere, ma oltretutto ti offro anche il birrino.
0: Va bene,
1: e questo è normale, questo,
0: allora il secondo giro lo offro io, facciamo così,
1: va bene così. Io anzi posso dire una cosa, io invece sì, sono sdolcinato, ti ringrazio perché mi hai permesso di poter trasmettere qui da MRC, ti ringrazio per avermi dato la possibilità di portare i miei vinili e di raccontare anche un po' della mia vita senza che ci sia una intelligenza artificiale che me la preconfezioni.
0: No,
1: dietro.
0: Ma io non ho fatto niente, era il destino che voleva questo, e per cui basta aspettare delle volte, no? Sai che io sono un sensitivo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Allora basta che tu aspetti un attimo, le cose girano, fanno, noi ci sentivamo e tu mi dicevi amici, e poi dopo è andato tutto bene. Però allora la retorica è questa. Ti faccio due domande. La prima è, che faccio a tutti gli ospiti di Raccontavini, la prima è: ti sei divertito venendo qui?
1: A fa te.
0: Ok, fa te, la risposta insomma usuale qua è un po' bolognese. Fa te.
1: Bolognesissimo.
0: Okay. La seconda è: quando ti chiameremo tornerai?
1: Ma fa te se torno.
0: Cazzo. Quando ti richiameremo tornerai, anche perché bolle in pentola. Lasciate stare. Vabbè, io ti ringrazio per il Raccontavini Garlasco che abbiamo ideato. Abbiamo capito che comunque potremmo fare un programma assieme. Abbiamo capito che molto probabilmente troveremo lo spazio per farlo. Questo lo dico perché sono il direttore artistico, per cui già in anticipo so le cose, non perché sono sensitivo, anche quello è importante. Io, cari ascoltatori, vi rimando verso la fine di settembre, quando avremo finito col settembre castellano, la carriera e tutte le cose che qui in radio ci impegneranno tantissimo. Fate i bravi e i belli, fate i belli anche.
1: Fate,
0: c'è qualcuno
1: i bellissimi,
0: che dice, fate i bellissimi, bellissimi. Fate i belli, bellissimi. E niente, hai qualcosa da dire, Andy?
1: Io vi lascio con un pezzo che insomma fa molto anni 80, secondo me, fa molto anni 70, anni 80. È un pezzo bellissimo, anche questo legato a un personaggio storico di Bologna che non c'è più, da Freak Anthony, e agli Schianto. Si aveva la compagnia in Viale della Gabbia, lui abitava in Via Francoforte, quindi lo vedevamo spesso. E, quindi
0: e che non lo voleva mettere lui, ma io gli ho detto che vengono qui, frequentano, sì, qua quello che rimane degli Schianto, i nostri studi, perché Rock in Borgo Live, che si trasmette da qui, insomma, vengono qua. E...
1: questo è il 33 originale di Chinotto, hai capito, degli Schianto, che giù custodisco gelosamente, e di questo 33 vi lasciamo con Mi piacciono le sbarbine.
0: Ok, ci sentiamo, fate i bravi e ascoltate sempre Media Radio Castellana, però anche Nettuno Bologna 1, perché sennò che caspita,
1: sì,
0: detto, bisogna, vabbè, salutami anche Simone.
1: Yes,
0: ciao, andiamo a birra noi, ciao ciao.

Racconta vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: L'amore, invisibile, eppure così presente, così nascosto, così prezioso. L'amore a volte litiga con la vita, si mette in mezzo alle tue emozioni, ti dice cosa fare e cosa non fare. L'amore ti lascia parole che a volte diventano promesse, bugie, batticuore, attese. Tu non farlo aspettare l'amore, che poi se ne va.

L'amore, già l'amore. Bentrovati, ben ritornati insieme alla vostra Alessandra Sassa per questa nuova puntata di Love in the World. L'amore è un'emozione profonda, spesso descritta come quell'unione di due anime, una forza capace di dare senso alla vita, far rinascere e completare la propria esistenza. Spazia dalla passione folle alla maturità del rispetto reciproco e rappresenta un atto di fede che trasforma il quotidiano immortalando le anime attraverso il tempo. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo.

incontro casuale, in un giorno come tanti, e sei fregato. Per la prima volta ti ritrovi davanti a uno sguardo che non si limita a guardarti, ma ti vede realmente. Una parola gentile che non sei più abituato a sentire, è un sorriso che ti fa risplendere il volto di una nuova luce. Sei inevitabilmente attratto da quella persona e non sapresti spiegare bene neanche tu il perché, ma ti ritrovi a parlare per ore e ore con lei, mentre tutto quel che desideri è solo poter fermare il tempo così che nulla possa più separarvi. Ti senti come non ti sei mai sentito in vita tua. Ti fidi di quegli occhi buoni e inizi ad aprirti come non hai mai fatto con nessuno. Quella persona sembra capirti e ti senti a tuo agio con lei, tanto da iniziare a desiderare di poter incontrare quegli occhi anche l'indomani, il giorno dopo e quello dopo ancora. Il seme che protegge il cuore del fiore di loto timidamente inizia ad aprirsi e un germoglio spunta dal terreno.

incontrammo casualmente, in un giorno senza aspettative, come tanti. Era destino che accadesse. E anche se non ci fossimo incontrati quel giorno, di certo sarebbe successo da qualche altra parte, in un altro tempo, in un'altra vita. Perché questo accade quando due anime sono destinate a stare insieme. Sì, a stare insieme. È la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati. Ti sei presa tutto. Il respiro, le parole, ogni battito del mio cuore. Ormai ti apparteneva. Poi mi hai sorriso. E quello è stato il giorno in cui sono nato.

Mi sono innamorato di te senza volerlo. Ogni giorno un po' di più. Mi sono innamorato della persona che sei quando stai con me, ma che hai paura di mostrare agli altri. Mi sono innamorato dei tuoi occhi quando mi guardano e ci vedo riflessi miei come non li avessi mai visti. Mi sono innamorato del tuo sorriso e del modo in cui arrossisci quando ti accorgi che ti sto guardando. Mi sono innamorato delle tue fragilità e di tutti i tuoi difetti. Mi sono innamorato di te senza volerlo ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. E non posso far altro che offrirti un cuore. Ti offro un cuore che prima di te non sapeva di esistere. Ti offro la fiducia che troppe volte è già stata tradita. Ti offro la mia anima, da sempre reclusa dietro finta apatia. Ti offro le sofferenze di un uomo ricoperte da lacrime mai versate. Ti offro una parola gentile, un bacio sulla fronte e un paio di braccia che saranno il tuo riparo. Questo è tutto ciò che posso offrirti. Il mio amore, me stesso, tutto quello che ho.

0: festa.
1: Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
0: Sassa.
2: Perché l'amore lascia il segno. L'amore è un pugno. L'amore è un sasso nello stagno. L'amore è un cuore che sanguina. L'amore è una ferita che brucia. L'amore è una luce che rischiara. L'amore è un respiro che ti manca. L'amore è lo stomaco che si chiude. L'amore è lei che viene e che resta. Fosse per me, sarei lì a guardarti per ore, in silenzio, senza dir nemmeno una parola, impietrito dinanzi alla tua anima nuda, che mi si mostra così perfetta nelle sue fragilità. Prigioniero del tuo profumo, rapito dai tuoi occhi, desideroso di baciarti le labbra. Sarei lì a guardarti per ore e ore, e tutto il resto potrebbe aspettare. Passerebbero giorni, mesi, anni, tutto intorno a me cambierebbe, ma nulla varrebbe mai anche solo la metà di un tuo sguardo. Passerei una vita intera a guardarti e sarebbe la vita meglio vissuta di

amarmi quando sono sulla vetta, quando sono forte, quando è facile farlo. Amami quando sono debole, quando sono a terra e le mie insicurezze prendono il sopravvento. Amami quando sono più fragile, quando non riesco più a viverlo questo mondo sbagliato. Amami quando nessuno lo fa, quando mi odio e lontano tutti, ma ciò che vorrei è solo essere capito. Vai oltre le apparenze e le maschere che indosso per proteggermi. Dietro vi troverai un bambino fragile, a cui nessuno ha mai insegnato il significato della parola amore. Amami per quello che sono e non per quello che vorresti io sia. Amami sempre, perché il per sempre lo costruiremo insieme, giorno dopo giorno.

Ti amo, sussurro piano. Sto pesando ogni sillaba pronunciata dalla mia bocca indegna. Due parole, cinque lettere, eppure la frase più grande che si possa pronunciare. Perché amare non significa abbracciare solo il bello di una persona, ma accettarne tutto il peggio. L'orgoglio, la permalosità, le incomprensioni e i silenzi incolmabili. Sedersi accanto a lei nei giorni bui per poi rialzarsi insieme. E se i giorni bui dovessero diventare mesi o anni, che importanza ha? Staremmo seduti a terra anche tutta la vita se fosse necessario. Amare è non sopportarsi, ma accettare anche di soffrire, a patto che la ricompensa sia un sorriso spontaneo, una parola sussurrata all'orecchio, un lungo abbraccio dove tutto sembra far meno male. Amare è guardarsi con le lacrime agli occhi e capire che quegli occhi che ti guardano come se fossi la cosa più preziosa di questo mondo sono tutto quello che hai sempre desiderato.

Ti sei voltata verso di me e hai posato la testa sul mio braccio. Tutto il mare, il cielo e la terra si specchiavano nei tuoi occhi, tanto che avrei potuto annegarci e sarebbe stata la più dolce delle morti. Seguitammo a guardarci in silenzio, mentre i nostri cuori battevano all'unisono. Ti carezzai il viso, passai una mano tra i capelli e poi ti strinsi a me. Se tutto questo non fosse altro che un'illusione, vi prego, non svelatemi la triste realtà. Voglio continuare a vivere con te, che sei il più dolce dei sogni. Ma poi il sogno si avvicinò, fino a sfiorarmi le labbra. Ci baciammo. Fu un bacio d'amore, un lungo bacio di puro amore, dove ogni paura scomparve.

sappiamo come si ama il mare in tempesta, silenziosamente, meravigliati da tanta forza. T'amo come si ama una farfalla, delicatamente, perché potrei spezzarle le ali. T'amo come si ama una rosa, disposto a pungermi con le sue spine, pur di coglierne la bellezza. T'amo come si ama la notte più buia, con la paura che la luce possa non tornare. T'amo come la luna ama il sole, senza non potrebbe risplendere. T'amo come gli uccelli amano il cielo che li rende liberi. T'amo come si amano le nostre anime caotiche destinate a non trovar pace in questa vita sbagliata e a perdersi per ritrovarsi attraverso i nostri sguardi, per poi capire che questo è tutto ciò di cui hanno bisogno, nient'altro che noi.

visto in te 100 donne diverse. Ti ho vista sognare quando la realtà diventava il peggiore degli incubi. Ti ho vista piangere per aver perso parte di te. Ti ho vista orgogliosa della persona che sei e delle tue cicatrici. Ti ho vista ridere con aria innocente. Ti ho vista fare del bene a chi continuava a farti del male. Ti ho visto riposare serena tra le mie braccia. Ti ho vista vuota e senza più certezza alcuna. Ti ho visto coraggiosa e sicura di te. Ti ho visto forte come una donna e poi fragile come una bambina indifesa. Ti ho vista in 100 modi diversi e ho amato allo stesso modo ogni parte di te.

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. E se siete invincibili, non smettete mai di amare o di aspettare quell'amore.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

me. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: No.
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E 1, 2, 3, 4.

riflesso. Ogni nemico è uno specchio, tutto acquista un suo senso.